0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: L'appuntamento con la grande musica è Music Enjoy, ogni venerdì alle 18 e in replica la domenica alle 23:30.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Jazz Train

Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Francesco Sciarretta con il Jazz e Oltre di Jazz Treni in radio come ogni settimana e resteremo insieme come sempre per circa 60 minuti. Buon ascolto ancora.

primi suoni su Just Train con un gruppo tra gospel e bluegrass, si chiamano New Found Road, provengono dall'Ohio, una band formatasi nel 2001. L'ascolto in apertura di questa trasmissione era Give Me Jesus per New Found Road. Lei invece è un'ottima sassofonista tedesca, partecipa a diversi festival per mezza Europa, si chiama Nicole Johantgen.

0: Questa è la musica di Just Train.
1: Un inconsueto trio jazz per la sassofonista tedesca Nicole Johansen, con la tuba che fa da basso in pratica di Jon Hansen e la batteria di David Schaufacher. E il suo album di recente uscita era Labyrinth 2 per Nicole Johansen. Vi ricordo a metà trasmissione l'appuntamento solito con l'album della settimana. Questa settimana abbiamo scelto di farvi conoscere un bassista di lungo corso, molto talentuoso e creativo. Si chiama Tony Armetta, musicista di Roma, e presenta in radio il suo ultimo lavoro dal titolo Questioni di pensiero. Il tutto fra pochissimo su Just Train. E ne arriva un artista particolare, dal suono particolare. Si chiama Nick Cave, dall'Australia, un artista oggi sessantenne, sceneggiatore, poeta, scrittore e ovviamente musicista molto ispirato. Lo ascoltiamo con Red Right Hand e la sua band The Bad Seeds. Nick Cave.

From End to Beginning, l'ultimo lavoro di Emiliano Begni, autore, pianista e cantante, in questo suo disco con illustri ospiti al suo interno, uno su tutti, Rossana Casale, che ha partecipato a questo progetto dal titolo From End to Beginning per Emiliano Begni. L'ascolto da questo suo ultimo lavoro era per l'appunto From End to Beginning per Emiliano Begni. E loro invece sono francesi, li abbiamo un po' dimenticati ultimamente, li riprendiamo quest'oggi in trasmissione con questa Night and Day, un classico del repertorio jazz. Loro sono No Jazz.

Un classico del jazz anni 30, questa Night and Day, rifiltrata da una band ottima peraltro francese, loro sono No Jazz. Il suono adesso di un cantante norvegese poco conosciuto, credo, qui in Italia, è un ottimo interprete, fra l'altro tecnico del suono tra i migliori in Europa, si chiama Ole Burud e lo ascoltiamo con la sua band e un brano come Find a Way, Ole Burud.

0: Il sofisticato pop jazz di Ole Burrud in ottima compagnia in questa canzone dal titolo Find a Way, ascoltata in radio su Just Train, ed è giunto il momento solito di incontrare l'album e l'artista della settimana. Questa volta, detto in apertura, è ospite della nostra trasmissione Tony Armetta con il suo ultimo recente Questioni di pensiero. Tony Armetta, album e CD jazz della settimana su Just Train.
1: Il CD della settimana.
2: Just Train.

0: Jazz Train, ogni settimana alla radio.
1: Ed era Amori Cantado, estratto da un ultimo disco di Tony Armetta, bassista di Roma, che ha coinvolto diversi amici musicisti in questo progetto sontuoso con moltissimi riferimenti tra jazz, musica world e etnica, un disco da ascoltare con grande curiosità e ricchissimo di riferimenti anche nella migliore musica del passato. Il brano era Amori Cantado, Tony Armetta, album e CD Jazz della settimana, Questioni di pensiero.

time. Un brano freschissimo di Obonja Iyar, lui in realtà è Steven Umo, artista nigeriano da tempo residente a Londra, che abbiamo avuto il piacere di condividere in radio anche quest'oggi. Suoni perfetti, groove assoluto, un giovane artista davvero talentuoso che merita di essere conosciuto sicuramente, che darà delle soddisfazioni a chi ama la buona musica e spesso trova anche spazio qui in radio. Torniamo alla musica italiana con un ultimo disco di Tiziana Nawawi, presentato qualche settimana fa qui in studio. Il suo recente album è Nawawi Sefarad, Tiziana Nawawi.

Recente CD per Tiziana Nahuawi, artista italiana di origini tra Spagna ed Egitto, in un disco coloratissimo che propone atmosfere e suoni provenienti dalla musica medievale, da quella mediterranea, tra musica ispanica e nordafricana, un panorama ricchissimo di riferimenti culturali e sonori, compresi in questo Nahuawi Sefarad per Tiziana Nahuawi. Lui invece è un cantante britannico molto bravo, suona bene la sua musica sicuramente, si chiama Holly Silk, lo ascoltiamo con Southern Hospitality, Holly Silk.

Nato in Virginia, Boston e Los Angeles, le sue città di riferimento per i suoi studi e la sua carriera artistica iniziata intorno alla seconda metà degli anni 70, Bruce Hornsby, autore e pianista, nonché arrangiatore di grande livello tecnico e artistico, mischia sapientemente diverse cose nella sua musica tra jazz, rock, soul, blues, gospel, ed è un piacere riascoltarlo in radio con voi. Il brano era questa versione dal vivo di Mandarin Rain, un brano fatto uscire nella seconda metà degli anni 80 per Bruce Hornsby. E quindi con Bruce Hornsby e questa sua Mandarin Rain siamo quasi giunti al traguardo anche per quest'oggi su Jazz Train, ultimo ascolto con un cantautore di Napoli quasi dimenticato, Nino Buonocore. Lo ascoltiamo con un suo classico del tempo dal titolo Rosanna. Da parte mia un buon proseguimento d'ascolto in radio, per quanto mi riguarda vi aspetto la settimana prossima, stessa ora e stessa radio. Nino Buonocore, Rosanna.

0: Bentrovati anche oggi a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi nei prossimi minuti e ascoltare insieme a voi novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere. Qui non ci sono preclusioni di generi musicali, ascoltiamo veramente di tutto. Tra poco però, perché come sempre ad aprire c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

0: I'm getting kind of tired, but I got to keep on walking.
1: I'm walking barefoot.
0: You know. Keep on walking. We got to walk and don't look back.
2: Don't look back, grande pezzo di Smokey Robinson, qui nella versione degli anni, di fine anni 70, di Peter Tosh e Mick Jagger, che l'hanno ripresa in versione reggae. Oggi ad aprire Ora Musica, dove c'è sempre un classico prima della novità al primo ascolto, e la novità di oggi riguarda Anastasia Battaglia, in arte Stacy B, nuovo singolo Control.

0: Samuel Kinko, ovvero Samuele Cacelli, in arte Samuel Kinko, in programmazione con il suo singolo. Oggi andiamo a chiacchierare con lui in Toscana, giusto? Ciao Samuel!
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, sì, toscano doc, livornese, nella provincia di Livorno.
0: Oh, Livorno, originario di San Vincenzo, leggo,
1: San
0: giusto?
1: Vincenzo. San Vincenzo. Esatto.
0: Allora, parliamo un po' di questo singolo che abbiamo in programmazione, brano che si ascolta e si balla bene d'estate in particolare, no?
1: Eh sì, è un brano prettamente, io lo definirei estivo, però comunque adatto tutto l'anno volendo.
0: Certo, comunque fa festa, fa movimento.
1: Esatto, è festoso, diciamo che la festa è più estiva perché il clima ti rende più festoso. Comunque direi che annuale, un brano annuale.
0: Ecco, questo brano arriva dopo tantissimi altri brani che hai pubblicato negli anni. Vedo che tu hai iniziato praticamente a pubblicare roba già dal 2013, quindi oramai sono 13 anni.
1: Esatto, il mio primo singolo è stato La Zumbera. Ho avuto quel filone fortunato che era l'anno che era scoppiata la Zumba anche a livello proprio mondiale in Italia, eccetera, eccetera. Io ci sono entrato di straforo nel mezzo e mi ha portato una linea che poi tuttora sto proseguendo, perché io amo anche questo stile musicale, latino dance.
0: Sei in giro anche a mettere dischi durante l'estate?
1: Sì, sono a fare diverse serate, ho dei format che promuovo nelle piazze o sì, più ho dei locali dove lavoro stabilmente, niente, sì, la programmazione estiva è bella fitta.
0: Ecco, e di questo singolo c'è anche un video?
1: C'è il videoclip che è stato registrato in parte con AI, in parte delle zone in Brasile, col cantante che è di quelle zone lì.
0: Bene, allora
1: modernizzati.
0: Ecco, diamo a chi ci segue allora le coordinate per raggiungerti attraverso i social, di modo che poi si sa quello che fai e anche quello che pubblichi, si vedono i video.
1: Certo, allora vabbè, i miei social sono i classici di tutti: TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Samuel Kinko DJ tutto attaccato. Mi potete trovare giornalmente tutti i post e sulla mia pagina YouTube, invece trovate tutti i video relativi alle canzoni che ho pubblicato.
0: Samuel Kinko, oggi qui a Ora Musica, adesso noi andiamo ad ascoltare il tuo singolo. Grazie per essere stato con noi e buona estate.
1: Grazie mille a tutti, buona estate e mi raccomando, Danzel per tutti.
2: Vuela, vuela.

0: Danzel, questo era Samuel Kimco, oggi nostro ospite Aura Musica nello spazio intervista.
1: Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21. I Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, ingresso libero.

leggere parole scavate, scavate in un campo di grano, le stesse parole che adesso diventano un campo minato. 16 anni ma ancora bambina, quanto è facile dirsi ti amo. Tu mi volevi leggera, io non riuscivo a smettere. Leggera scomparivo piano, come risate in una casa vuota. Diventava pesante riempirla con te, alimentavi il mio senso di colpa. Finivo per saltare i passi quando toccavi quei tasti. 46 chili non sono poi tanti, ma sembra che a te non basti. Sembra che a te non basti.

0: 46, il singolo di Grace, tra le novità di Ora Musica, brano intenso di questa ragazza cantautrice con una voce molto molto particolare. Particolare anche la voce di Jadi, novità della scorsa settimana con Non ti sposo più.
1: Nel mio sogno

Non ti sposo più, la canzone di Giadi, altra canzone che insomma racconta una storia d'amore abbastanza tormentata, eh? Siamo sulle voci femminili, dopo Giadi, dopo Grace, ecco che torna ora musica Francesca Gallo.

anche questa settimana la canzone di Francesca Gallo risulta una canzone ad altissima rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Si chiama Leggera e l'hai ascoltata nel nostro spazio quotidiano dedicato appunto agli artisti indipendenti. Sono tornati anche gli Stil Novo, nuovo singolo, Appesi a un filo.

0: Si chiama Per non tornare mai più, il singolo di Doria tra le novità di Ora Musica. Oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Torniamo indietro negli anni 1978, Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland.

Boogie Wonderland. Oggi nell'angolo dei ricordi siamo ritornati alla disco dance, funky dance degli Earth, Wind & Fire, con uno dei brani più celebri dal loro prestigiosissimo repertorio. Domani alla stessa ora altro classico. Adesso tornano le promozioni di Ora Musica con Tati S, L'incontro.

0: l'incontro era Tati S con il suo singolo Per l'estate, tra le promozioni di Ora Musica.
1: Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, i Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, ingresso libero.

0: Andiamo.
1: Non importa se è tardi, andiamo, canta Elena Camo nel suo nuovo singolo che si chiama Quando. Altra novità al primo ascolto, GTRL più Z, solo amore.

0: Da Bari arrivano CTRL più Z con il nuovo singolo che si intitola Solo Amore, brano dal carattere molto rock tra le novità di oggi Aura Musica, che chiude con un'altra novità, il singolo di Clara Moroni, Lacrime dal Cielo.
1: Io

0: finale rock oggi qui a Ora Musica, tra i CTRLZ prima e Clara Moroni adesso, con questo singolo che si chiama Lacrime dal cielo. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21. I Rammstein ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21. Ingresso libero.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Ah, se in questo silenzio, con questa purezza, tu diventassi terra tra le mie braccia, in questo silenzio, con questa purezza, tra le mie braccia, soltanto l'ombrello dei miei capelli, quando il terreno del mio giovane corpo ti beve come una pioggia delicata o una carezza di luna.

i vostri figli. I vostri figli non sono figli vostri, sono i figli e le figlie della forza stessa della vita. Nascono per mezzo di voi, ma non da voi. Dimorano con voi e tuttavia non vi appartengono. Potete dar loro il vostro amore, ma non le vostre idee, perché essi hanno le loro idee. Potete dare una casa al loro corpo, ma non alla loro anima, perché la loro anima abita la casa dell'avvenire, che voi non potete visitare nemmeno nei vostri sogni. Potete sforzarvi di tenere il loro passo, ma non pretendere di renderli simili a voi, perché la vita non torna indietro, né può fermarsi a ieri. Voi siete l'arco dal quale, come frecce vive, i vostri figli sono lanciati in avanti. L'arciere mira il bersaglio sul sentiero dell'infinito e vi tiene tesi con tutto il suo vigore affinché le sue frecce possano andare veloci e lontane. Lasciatevi tendere con gioia nelle mani dell'arciere, poiché egli ama in egual misura e le frecce che volano e l'arco che rimane saldo.

Se la vostra vita quotidiana vi sembra povera, non l'accusate. Accusate voi stesso, che non siete assai poeta da evocarne la ricchezza, che per un creatore non esiste povertà né luoghi poveri e indifferenti. E se anche foste in un carcere, le cui pareti non lasciassero filtrare alcuno dei rumori del mondo fino ai vostri sensi, non avreste ancora sempre la vostra infanzia, questa ricchezza preziosa, regale, questo tesoro dei ricordi. Rivolgete in quella parte la vostra attenzione. Tentate di risollevare le sensazioni sommerse in quel vasto passato. La vostra personalità si confermerà, la vostra solitudine s'amplierà e diverrà una dimora avvolta in un lume di crepuscolo, oltre cui passa lontano il rumore degli altri. Sempre l'augurio che possiate trovare assai pazienza in voi da sopportare e assai semplicità da credere, che possiate acquistare sempre più fiducia in quello che è difficile e nella vostra solitudine tra gli altri. E per il resto, lasciatevi accadere la vita. Credetemi, la vita ha ragione in tutti i casi. Non vi osservate troppo, non ricavate conclusioni troppo rapide da quello che vi accade. Lasciate che semplicemente vi accada.

0: Vola in alto con radiotalpa.it.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: A Lesbia. Godiamoci la vita, mia lesbia, l'amore. E il mormorio dei vecchi inacediti, consideriamolo un soldo bucato. I giorni che muoiono possono tornare, ma se questa nostra breve luce muore, noi dormiremo un'unica notte senza fine. Dammi 1000 baci e ancora 100, dammene altri 1000 e ancora 100, sempre, sempre 1000 e ancora 100. E quando alla fine saranno migliaia, per scordare tutto ne imbroglieremo il conto, perché nessuno possa stringere in malie un numero di baci così grande.

Questo amore così violento, così fragile, così tenero, così disperato. Questo amore bello come il giorno, cattivo come il tempo, quando il tempo è cattivo. Questo amore così vero, questo amore così bello, così felice, così gioioso, così irrisorio, tremante di paura come un bambino quando è buio, così sicuro di sé, come un uomo tranquillo nel cuore della notte. Questo amore che faceva paura agli altri e li faceva parlare e impallidire. Questo amore tenuto d'occhio perché noi lo tenevamo d'occhio, braccato, ferito, calpestato, fatto fuori, negato, cancellato. Perché noi l'abbiamo braccato, ferito, calpestato, fatto fuori, negato, cancellato. Quest'amore tutto intero, così vivo ancora, e baciato dal sole, è il tuo amore, è il mio amore, è quello che è stato. Questa cosa sempre nuova, che non è mai cambiata, vera come una pianta, tremante come un uccello, calda, viva come l'estate. Sia tu che io, possiamo andare e tornare, possiamo dimenticare e poi riaddormentarci, svegliarci, soffrire, invecchiare, addormentarci ancora, sognarci della morte, ringiovanire e svegli sorridere, ridere. Il nostro amore non si muove, testardo come un mulo, vivo come il desiderio, crudele come la memoria, stupido come i rimpianti, tenero come il ricordo, freddo come il marmo, bello come il giorno, fragile come un bambino. Ci guarda sorridendo, ci parla senza dire, e io l'ascolto tremando e grido. Grido per te, grido per me, ti supplico, per te, per me, per tutti quelli che si amano e che si sono amati. Ah sì, gli grido per te, per me, per tutti gli altri che non conosco. Resta dove sei, non andartene via. Resta dove eri un tempo, resta dove sei. Non muoverti, non te ne andare. Noi che ci siamo amati, noi t'abbiamo dimenticato. Tu, non dimenticarci. Non avevamo che te sulla terra. Non lasciarci morire assiderati. Lontano, sempre più lontano, dove tu vuoi, dacci un segno di vita. Più tardi, più tardi, di notte, nella foresta del ricordo, sorgi, improvviso, tendici la mano, portaci in sala.

poiché l'alba si accende ed ecco l'aurora, poiché dopo avermi a lungo fuggito, la speranza consente a ritornare a me che la chiamo e l'imploro, poiché questa felicità consente ad essere mia. Facciamola finita coi pensieri funesti, basta con i cattivi sogni, ma soprattutto basta con l'ironia e le labbra strette e parole in cui uno spirito senza anima trionfava. E basta con quei pugni serrati e la collera per i malvagi e gli sciocchi che si incontrano. Basta con l'abominevole rancore. Basta con l'oblio ricercato in esecrate bevande. Perché io voglio, ora che un essere di luce nella mia notte fonda ha portato il chiarore di un amore immortale, che è anche il primo per la grazia, il sorriso e la bontà. Io voglio, da voi guidato, begli occhi dalle dolci fiamme, da voi condotto, o mano nella quale tremerà la mia, camminare diritto, sia per sentieri di muschio, sia che ciottoli e pietre ingombrino il cammino. Sì, voglio incedere diritto e calmo nella vita, verso la meta a cui mi spingerà il destino, senza violenza, né rimorsi, né invidia. Sarà questo il felice dovere in gaie lotte. E poiché, per cullare le lentezze della via, canterò arie ingenue, io mi dico che lei, certo, mi ascolterà senza fastidio, e non chiedo davvero altro paradiso.

ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti. Come al solito mi trovo qui in studio davanti al microfono per proporvi qualcosa, a mio avviso, di particolarmente interessante. Lo sapete, Radio Talpa da sempre cerca voci nuove, sguardi sonori che non trovano ancora la luce dei riflettori. Radio Talpa è una radio che scava nelle pieghe della musica, che ascolta chi sperimenta, chi mescola generi, chi racconta storie intime e collettive. Il nostro impegno è semplice e radicale: dare spazio a chi merita di essere ascoltato, sostenere percorsi artistici non convenzionali e trasformare l'attenzione in opportunità concrete per emergere. E allora questa sera voglio proporvi tre artiste emergenti da ascoltare ed abbiamo pescato nel vasto panorama francese. Iniziamo con Mentissa, una cantante belga di origine congolese che porta nella voce e nelle scelte musicali un ponte tra culture. La sua presenza scenica e la capacità di fondere ritmi, melodie e sensibilità contemporanee la rendono una figura da seguire con attenzione. Radio Talpa ve la propone perché crede in un artista come Mentissa, che racconta identità complesse e le trasforma in canzoni che ti restano dentro. Ascoltiamola.

E lei è Mentissa, una cantante belga di origine congolese, nata nel 1999, quindi giovanissima, ma il suo grande successo è stato proprio in Francia grazie a The Voice, che l'ha in qualche modo scoperta e l'ha lanciata nel mercato. La sua voce, l'avete ascoltata, è un timbro caldo e versatile, capace di passare da ballate intime a pezzi pop più ritmati. Per quanto riguarda i suoi testi, questi sono spesso incentrati su crescita personale, relazioni e passaggi di vita. Lei canta prevalentemente in francese, ma non disdegna di cantare anche in olandese, visto che è cresciuta nelle Fiandre orientali.

E lei è dunque Mentissa, un'artista emersa sulla scena francofona con un album intitolato La Vingtaine, dal quale abbiamo ascoltato due brani, tra cui anche la title track. Un progetto che ha raccolto attenzione per la varietà dei brani che spaziano da pezzi energici a ballate più intime e per la presenza di videoclip ufficiali che hanno raggiunto un pubblico vastissimo. La sua attività live include date in festival e concerti in Europa, soprattutto naturalmente Belgio, Francia e Lussemburgo, i paesi francofoni. Ma sicuramente la sua carriera è agli esordi, agli inizi, e sicuramente si farà conoscere anche in altri luoghi. Intanto Radio Talpa ve la sta proponendo perché a mio avviso merita la vostra attenzione. Ci andiamo ad ascoltare un terzo brano da questa artista e la salutiamo.

E dopo Mentissa vogliamo proporvi un'altra artista che sicuramente molti di voi non conosceranno. Si chiama semplicemente Pom, questo è il suo nome d'arte. È una cantautrice folk francese che scrive con delicatezza e coraggio. Le sue canzoni sono piccoli universi di poesia quotidiana, dove la voce si fa confessione e la chitarra diventa una mappa emotiva. È un artista che sa parlare al cuore, senza urlare, che costruisce intimità e la condivide con chi ascolta. Per noi di Radio Talpa, Pom rappresenta la bellezza della semplicità che resiste.

0: E questa è Pomme, che è il suo nome d'arte, in realtà lei si chiama Claire Pommé. Nata vicino a Lione nel 1996, Pomme è diventata in pochi anni una delle figure più riconoscibili della nuova scena francese, grazie a canzoni che mescolano delicatezza melodica e testi profondi. La sua cifra stilistica è un folk moderno che privilegia la voce e la parola con melodie emotive e arrangiamenti essenziali. Una Claire Pommé che è cresciuta in un ambiente musicale, ha studiato solfeggio, ha suonato il violoncello e poi si è avvicinata alla chitarra e alla hautoarp. Questa formazione classica e l'amore per gli strumenti acustici si riflettono nella cura degli arrangiamenti e nella sensibilità delle sue composizioni. Dagli EP iniziali al primo album, Pomme ha costruito una discografia che ha attirato l'attenzione della critica e del pubblico. Il suo lavoro le è valso riconoscimenti importanti nella scena musicale francese, consolidando la sua reputazione come cantautrice, capace di coniugare poesia e immediatezza. Ad esempio, il brano che voglio proporvi adesso, di Claire Pommé o di Pomme, come preferite, un brano che mi ha colpito moltissimo. Si chiama Le Sequoia e parla naturalmente degli alberi e della loro importanza. Una canzone che vuole essere un ritorno a se stessi. Pom in questo brano costruisce un piccolo rito di guarigione. L'allée delle sequoie non è solo un luogo fisico, è un corridoio di memoria, un passaggio dove il respiro torna pieno, dove il corpo si riabitua a se stesso, dove il vento diventa confidente e custode. La frase che mi ha colpito, Je vais retourner dans l'allée, in questa canzone assume un significato più profondo. Non è solo voglio tornare nel viale, nel corridoio, ma voglio tornare nel luogo dove mi sono sentita intera, dove la natura ha cantato o pianto con me, dove le ferite del passato sembravano finalmente attraversabili. L'allée dunque diventa un rifugio, un luogo di rinascita, e le sequoie sono creature antiche che cantano, piangono, custodiscono. Il vento presente in questa canzone è un messaggero che porta via le preghiere e i dolori, il corpo è qualcosa da reimparare, da abitare con dolcezza. È una canzone che parla di fragilità, ma con una luce che filtra tra i rami, una luce che consola. Beh, a me questa canzone mi è piaciuta tantissimo, mi sono innamorato per la sua poesia che trasuda da ogni parola che Pom canta in maniera così mirabile e voglio condividerla con voi. Le Sequoia. Lei è Pom.
1: La prochaine, c'est une chanson de mon prochain album. Et ça parle des arbres. Je sais pas, j'ai l'impression que si vous venez au Sofar, vous devez aimer les arbres quand même.

0: séquoias. J'ai respiré en entier pour une fois.
1: L'ultima canzone per oggi per quanto riguarda POM, con la speranza in qualche modo di avere fatto breccia nel vostro cuore, si chiama On Brûlera, bruciare per rinascere. È una canzone che parla di due persone che si scelgono nonostante tutto, nonostante le ferite, le paure, le ombre che ognuno porta con sé. Il fuoco qui non è distruzione ma purificazione. Bruciare ciò che fa male, ciò che impedisce di vivere pienamente. POM canta un amore che non chiede permesso, che non si nasconde, che non si vergogna di essere diverso, fragile, luminoso. Un amore che dice: se il mondo non ci vuole, bruceremo altrove, ma insieme. Quindi il fuoco, come rito, è un gesto simbolico per liberarsi dal giudizio degli altri. L'amore come rifugio, un luogo dove si può essere vulnerabili senza paura. La società che osserva e spesso non capisce, non accoglie, non perdona, ma con la promessa di restare uniti anche se tutto intorno sembra voler dividere. Questa è una delle canzoni più forti del repertorio di POM perché parla di chi ama fuori dalle cornici, di chi ha dovuto difendere il proprio modo di stare al mondo, di chi ha trovato nella tenerezza una forma di rivoluzione. POM non urla, sussurra una ribellione dolce, che è forse la più potente. On Brûlera, POM!

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia, sempre alla ricerca di talenti emergenti. E siamo arrivati al terzo artista che volevo proporvi oggi. Lei si chiama Anaïs Rosso, è un'autrice, compositrice, interprete parigina, il cui universo musicale è ibrido e poetico. Autodidatta, ha sviluppato una voce di tenore che mescola blues, opera, elettronica e barocco, con influenze che vanno dalla tradizione francese a sonorità internazionali. E iniziamo l'ascolto di Anaïs Rosso con il suo nuovo singolo che si chiama Facing Roses. Racconta la storia del suo incontro con la figlia Rosa. Questo brano mescola blues, hip hop e influenze francesi con una produzione che mixa chitarra, voce campionata e tastiere. Lei è Anaïs Rosso.

0: è lei, era Anaïs Rosso. Il prossimo brano che vi propongo ha un'introduzione dove Anaïs Rosso spiega il suo ingresso in campo musicale, perché fino allora lei faceva la DJ, quindi programmava musica. E allora dice: prima di lanciarmi nella musica, io facevo la DJ, quindi programmavo artisti. E invece una sera ho preso il microfono e ho cominciato a cantare, a improvvisare. E a partire da questo momento è stata per me una vera rivelazione di trovare delle parole giuste e offrire alla mia bocca anche delle parole che suonavano. Nella scrittura poi ho avuto l'impressione di aver scoperto un paese dove io mi sento libera, di esistere davvero libera e di poter dire delle cose che non ho mai detto nella vita vera. E allora ascoltiamoci questa introduzione di Anaïs Rosso e a seguire la canzone Les Colombes.
1: Avant de me lancer dans la musique, je programmais des artistes et un soir, j'ai pris le micro et j'ai commencé à chanter, à improviser. Et à partir de là, ça a été une vraie révélation pour moi de trouver des mots justes et offrir à ma bouche aussi des mots qui sonnent. Et dans l'écriture, j'ai l'impression d'avoir découvert un pays où je me sens libre d'exister et de pouvoir dire des choses que je ne dis jamais dans la vraie vie. C'est Anaïs Rosso et je vais interpréter Les Colombes.

0: E con questa cover di Johnny Cash che Anaïs Rousseau con la sua autenticità ci ha proposto, siamo arrivati al termine di questo speciale che vi ha proposto tre artiste francofone emergenti, Mentissa, Pomme e Anaïs Rousseau. Perché ve le abbiamo proposte? Perché Radio Talpa cerca la novità che emoziona. Noi non seguiamo mai mode, ma seguiamo autenticità. E crediamo nelle storie perché ogni artista porta con sé un racconto che merita di essere ascoltato. E vogliamo creare ponti tra generi, lingue, generazioni e pubblici diversi. Siamo una radio, Radio Talpa, una radio che ascolta con le mani aperte e il cuore attento. Qui le canzoni non sono solo suoni, ma strade che indicano dove siamo stati e dove potremmo andare. E allora, a chi canta nelle stanze piccole, a chi prova a mescolare il mondo dentro una melodia, a chi teme che la propria voce resti un segreto, beh, Radio Talpa, come in questo caso, vi tende il microfono. Vogliamo essere uno dei primi passi, la stazione che accende una luce, il luogo dove una canzone trova il suo pubblico. Noi di Radio Talpa ascoltiamo con cura, raccontiamo con rispetto, spalanchiamo porte con gentilezza. E allora questo invito è rivolto a tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento e che fanno musica. Perché se la tua musica ha il coraggio di essere vera, se le tue parole tremano e poi si fanno ferme, qui a Radio Talpa troverai qualcuno che crede nella tua strada. Perché la musica che cambia la vita non sempre arriva dai grandi palchi, a volte nasce in un angolo, in una voce che non si arrende e ha bisogno solo di qualcuno che la ascolti davvero. E Radio Talpa, dal 1977, è pronta ad ascoltare. Da Maurizio Benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi.
1: Il sole.

Sara D'Ambrogio, Mauro Calbi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14.30 su radiotalpa.it.

Aprile 2014, Sassari. Dal cuore della Sardegna nasce una voce che sa guardare lontano. I Double Dose, un gruppo che fonde il calore del country, del folk, del blues americano con la lingua, le melodie e la memoria della propria isola. Oggi li portiamo qui sul palco sonoro di Radio Talpa per un viaggio che profumerà di legno, polvere di strada e storie antiche riscritte in chiave nuova. Con Aldo Gallizzi, uno dei fondatori dei Double Dose, parleremo proprio di questa formazione che è stata protagonista recentemente al Festival Folk La Musica nelle Aie di Castel Raniero a Faenza, vincendo il premio Città di Faenza per l'originalità della proposta. Loro sono i Double Dose.

0: E allora, dopo essere entrati nel sound di questo gruppo, iniziamo a parlare di questa formazione proprio con uno dei suoi leader, Aldo Gallizzi, che è uno dei fondatori dei Double Dose. E a lui non possiamo non chiedere com'è stata la tua esperienza al Festival Folk Musica nelle Aie di quest'anno. Sei tutto, ciao, ben arrivato qui su Radio Talpa.
1: Ciao Maurizio, un saluto anche agli ascoltatori di Radio Talpa. Io sono Aldo Gallizzi, sono uno dei due fondatori dei Double Dose. Com'è nata la nostra partecipazione alla musica nelle Aie? Ma devo dire, del tutto casualmente, io un po' smanettando, diciamo, sul web, ho trovato, insomma, qualche informazione riguardo al festival. Mi sono incuriosito e insomma ho visto, insomma, che poteva essere qualcosa di interessante anche in relazione a quello che noi proponiamo come musica. Allora, senza neanche informare gli altri membri del gruppo, ho iscritto la band al contest, al festival. Insomma, poi è arrivata la bella notizia di, insomma, del passaggio del turno, diciamo così. Siamo stati ammessi e per me è stato un grande piacere partecipare al festival e ancora di più portare a casa il premio che ci è stato assegnato per l'originalità, che è veramente un qualcosa che ci ha riempito di orgoglio, perché è andato, insomma, a premiare quello che è stato il nostro lavoro, che tendenzialmente aveva come obiettivo proprio questo, quello di, e ha come obiettivo proprio questo, ovvero quello di cercare di proporre qualcosa così, magari di ancora non ascoltato, o comunque sia, insomma, di originale, per quanto, insomma, possa essere possibile creare qualcosa di originale di questi tempi. In Sardegna la nostra proposta così è stata accolta favorevolmente. In molti si sono incuriositi, anche se poi c'è anche il partito dei tradizionalisti, che magari quelli sono un po', come amo definirli io, talebani, nel senso che preferiscono che la musica sarda sia. La musica popolare mantenga le radici e non ci si discosti, ma noi, insomma, siamo una proposta comunque particolare, anche nel senso che comunque sia di sardo abbiamo alcuni elementi del folklore sardo, in particolare la voce, perché cantiamo in limba, ovvero in dialetto sardo. Poi, per quanto riguarda invece la parte musicale, appunto, le influenze sono diverse. Partiamo dal folk, country folk americano, per toccare, insomma, aggiungere qualche elemento del folk irlandese e anche, appunto, della nostra musica regionale, del folklore sardo.
0: E a questo punto direi che è il momento di ascoltarci un secondo brano dai Double Dose.

0: Veramente piacevole, Aldo, anche questo secondo brano che ci siamo ascoltati. Parlami ora del tuo gruppo, come è nato, la musica che proponete, il messaggio che volete trasmettere.
1: Allora, i Double Doze sono nati ormai lontano 2014 in duo. Io e il cantante Antonio Miscali abbiamo messo in piedi così casualmente, direi, abbastanza casualmente, dettati da necessità. Te la faccio breve, insomma, c'era stato chiesto, noi avevamo un gruppo blues, ci è stato chiesto di suonare in duo. Ci avrebbero dato parecchie serate in estate nella nostra zona ad Alghero. Non avevamo il duo, lo abbiamo messo su così al volo e niente, ci siamo fatti tutta la stagione suonando quasi ogni giorno ad Alghero, dalle nostre parti in Sardegna. Abbiamo iniziato con il blues, con il country. Qualcosa di folk americano, qualche brano rock rivisto in chiave acustica, appunto perché si parlava comunque di un duo acustico, di, insomma, due voci, due chitarre, quindi anche tendevamo a fare molte cose magari di Bob Dylan, di Springsteen, di Simon & Garfunkel, Crosby, Stills, Nash & Young, insomma. E niente, poi con gli anni siamo diventati in tre. Abbiamo inserito un pianista che suonava anche la fisarmonica, io suonavo la chitarra, il banjo, diversi strumenti perché siamo più o meno tutti pluristrumentisti, però siamo sempre rimasti nell'ambito della musica prettamente d'oltreoceano. Poi a un certo punto diciamo che alcune frequentazioni, nostre frequentazioni con l'ambiente della musica etnica sarda, etnica folcloristica sarda, ci hanno spinto a sperimentare. Quindi abbiamo iniziato, grazie anche all'aiuto di un nostro carissimo amico Michele Pioledda, che è un noto scrittore paroliere di Benetutti, un paesino nel centro della Sardegna. Lui ha lavorato con un sacco di artisti importanti, anche cito Ita Zenda per tutti, Andrea Parodi, insomma, ma non solo, tantissimi.

americano. E niente, così insomma abbiamo avuto, ci siamo divertiti, è stato molto stimolante e abbiamo incominciato ad avere insomma un certo gradimento, curiosità, gradimento da parte di diversi organizzatori, giornalisti, e così abbiamo iniziato a proporci dal vivo anche con questo progetto, e negli anni ci siamo tolti diverse soddisfazioni, anche se solo negli ultimi 2 anni siamo riusciti ad andare oltre la Sardegna, perché insomma prima c'erano avevamo un pochino di problemi logistici nello spostarci. C'erano le possibilità, nel senso che c'erano le richieste, però non siamo riusciti a spostarci. Abbiamo iniziato nel 2023 con delle serate a Milano, e poi pian piano, insomma, nell'ultimo periodo abbiamo iniziato a uscire anche oltre l'Italia. Abbiamo fatto qualcosa in Belgio e ad Amsterdam, dove dovremo anche tornare a fine anno, e abbiamo iniziato anche così a fare qualche festival, come il Festival Musica nelle Aie, appunto. E appunto siamo tornati con un bel riconoscimento in mano, che è sicuramente un premio per il nostro lavoro, qualcosa che ci stimola anche per proseguire in questa strada, diciamo. Poi dimenticavo di dire che la band adesso è composta da quattro elementi: ci sono io, Aldo Gallizzi, che suono il mandolino e faccio le seconde voci, suono anche la chitarra ogni tanto, poi c'è Antonio Miscali che canta e suona la chitarra, poi c'è Claudio Spano che suona la fisarmonica e fa i cori, e poi c'è Danilo Mura che suona il contrabbasso oppure l'ukulele basso. Questa è la formazione attuale ed è la formazione che ormai si è stabilizzata, però nel corso degli anni del nostro percorso abbiamo avuto anche due violinisti e un batterista che ci hanno dato una mano per la registrazione di alcuni brani e anche qualche videoclip che infatti potete magari trovare su YouTube, dove appunto ci sono un paio di videoclip dove la band è estesa. Però poi ecco, abbiamo trovato per questioni anche diciamo così organizzative, dal vivo comunque sia il nucleo base è di quattro persone, lavoriamo in quattro, poi chiaramente in studio c'è sempre spazio per così delle ospitate, quindi per delle parti extra di altri strumenti, come appunto può essere il violino o le percussioni, o anche altri strumenti. Abbiamo in mente diverse cose. Dovremo registrare in uno dei prossimi singoli, dovremo registrare anche con un trombettista. Quindi, insomma, le idee non mancano, il suono dei Double Doze è sempre in evoluzione, diciamo.

0: Ed ora Aldo, terza e ultima domanda, ti chiedo naturalmente i programmi futuri e la vostra rintracciabilità per chi volesse approfondire nella vostra conoscenza, andare più a fondo sulla vostra proposta sonora.
1: Ma programmi futuri, noi siamo sempre in attività, insomma tra impegni vari, però cerchiamo di non fermarci mai. Adesso i primi impegni, i prossimi, più vicini, sono sicuramente una serie di concerti che abbiamo già, qualcuno già in programma, qualche altro in via di definizione, qui in Sardegna, perché insomma in estate tendenzialmente preferiamo comunque rimanere nella nostra isola, perché appunto ci sono molte richieste, quindi suoniamo abbastanza, senza disdegnare eventuali puntate fuori dalla Sardegna qualora dovessero capitare delle situazioni insomma interessanti. Lo facciamo assolutamente molto molto volentieri, siamo sempre disponibili. Quindi niente, tanti concerti, tanta musica live, perché quella live è la dimensione che a noi piace tanto, anche se devo dire alterniamo anche con il tutto con delle ingressi in studio, di registrazione per cercare appunto di fissare, di registrare dei brani. Non abbiamo ancora fatto un album in sardo, abbiamo 3 EP in inglese che però diciamo sono appartengono al passato, e quindi diciamo che noi stiamo ripartendo fondamentalmente da zero, non assolutamente non rinneghiamo le radici, quello che abbiamo fatto in precedenza, anzi è stato utilissimo per sviluppare il progetto sonoro identitario della nostra band. E, tra l'altro, dicevo, mi sono dimenticato di sottolineare Double Dose, si chiama appunto Double Dose il nome perché siamo nati in duo, poi non abbiamo così fatto in tempo a cambiarlo, magari anche a dargli un nome magari meno anglosassone per essere più coerente rispetto a quello che facciamo adesso, però ormai siamo Double Dose e niente, rimaniamo così. Dicevo, per quanto riguarda registrazioni, adesso abbiamo anche in programma la registrazione di un nuovo singolo che tra l'altro abbiamo già proposto in anteprima proprio in quest'ultimo mese, sia nella tournée europea e sia Musica nelle Aie, al Festival Musica nelle Aie, però è ancora un inedito e dovremo entrare in studio a breve per poi proporlo in uscita come singolo. E poi chissà che magari a fine anno non si riesca a far uscire l'album, fondamentalmente i brani ci sarebbero anche già, ma è una scelta insomma che ci riserviamo di fare in futuro. Per il momento insomma questi sono i programmi, tanti tanti concerti, e anzi siamo, ripeto, assolutamente disponibili per eventuali chiamate, potete insomma contattarci, non abbiamo un sito internet, abbiamo la nostra pagina Facebook ufficiale, abbiamo la pagina Instagram ufficiale Double Dose, abbiamo la pagina, un canale YouTube, insomma siamo abbastanza presenti sui social, poi abbiamo chiaramente numeri di telefono, email e quant'altro. Niente, siamo a disposizione, diciamo così, qualora qualcuno volesse invitarci per farvi ascoltare insomma quella che è la nostra proposta musicale.
0: Grazie davvero Aldo per essere stato quest'oggi con noi, per averci raccontato la storia di questa band, che chissà se avremo ancora la possibilità di poter riascoltare dal vivo, come è successo al Festival nelle Aie a Castel Ragnero, ed è stato davvero un bellissimo momento.

E allora avete ascoltato la storia dei Double Dose dalla viva voce di Aldo Gallizzi, che ringraziamo per la sua partecipazione in questo speciale che naturalmente l'ha reso più vivo, più caldo. Una band che arriva da Sassari con il loro country in lingua sarda, con il cuore dunque oltre oceano. C'è una musica, la loro, che sa raccontare luoghi senza bisogno di spiegazioni. La musica dei Double Dose è così. Fondata nella primavera del 2014, la band ha costruito un linguaggio che unisce il country, il folk, il blues americano alle melodie e ai testi della tradizione sarda, trasformando canti antichi in canzoni nuove e restituendo alla lingua locale una veste sonora inaspettata e potente. Proprio qui sta la loro originalità. Quello che colpisce è la naturalezza con cui questi musicisti fanno dialogare mondi diversi. Le sonorità tipiche del country, chitarre calde, banjo, armonie vocali, si intrecciano con ritmi e testi in sardo, creando brani che sono al tempo stesso radicati e cosmopoliti. Ogni pezzo è costruito come una piccola storia, immagini, luoghi, memorie che emergono con semplicità e sincerità e che trovano nel palco la loro dimensione più vera. I Double Dose hanno portato la loro proposta su palchi importanti, tra cui proprio, come abbiamo detto all'inizio, la musica nelle AIE, e hanno ricevuto questo importante premio, il premio Città di Faenza, per l'originalità della loro proposta, un riconoscimento che conferma come la loro scelta artistica sia non solo coraggiosa, ma anche efficace e dal vivo. La loro musica si apre, si allarga, coinvolge. È perfetta per chi ama il folk, che sa emozionare senza artifici, per chi cerca melodie che restano e parole che raccontano. Ascoltare i Double Dose significa fare un piccolo viaggio, attraversare la Sardegna e le praterie americane nello stesso respiro, scoprire come una lingua antica possa trovare nuove vie di espressione, lasciarsi sorprendere da arrangiamenti che sanno essere intimi e insieme generosi. Se ami dunque le storie che suonano vere, se ti emoziona la musica che parla di luoghi e persone, non perdere questo speciale che avrai la possibilità anche di riascoltare attraverso il podcast di questa band. La Sardegna dunque che canta il country. Supportare progetti come questo significa valorizzare la creatività locale e portare la nostra cultura in dialogo con il mondo. Loro sono i Double Dose. Oggi sicuramente ne abbiamo approfondito la loro conoscenza ed è stato un vero piacere.

Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, questa è la playlist che ho preparato per voi oggi per la mia ora di Millennium Bug.

0: tanta emozione a radiotalpa.it.
1: Come back, 30 minuti di grandi successi di ieri, di oggi, un programma condotto da Stefano Gentilini.
2: Ciao, ciao, ben ritrovati. Grandi successi di ieri, ma anche di oggi, perché no? Ci ritroviamo ogni lunedì sera alle 21 in replica, il martedì alle ore 20. Com'è passata la vostra settimana? Tutto ok? Tutto bene? Allora si parte, mettetevi comodi perché si parte! Ho preparato, quest'oggi abbiamo 6 o 7 pezzi, non tantissimi perché i 30 minuti non ci permettono veramente di spaziare nel tempo più di tanto. Ho preparato 6 pezzi però meravigliosi. Buon ascolto, Gentilini, Radio Talpa per voi. Sono i Fleetwood Mac, il pezzo si chiama The Chains.

Abbiamo questa buona abitudine di ascoltarli fino alla fine, queste opere d'arte. Fleetwood Mac, gruppo musicale anglo-statunitense, il pezzo che abbiamo ascoltato era The Chain, è un gruppo famoso in tutto il mondo, hanno venduto più di 100 milioni di album, è una cifra veramente pazzesca. La band nacque nella seconda metà degli anni 60, si susseguirono in formazione vari musicisti, fino a quando nel 75 entrarono a far parte del gruppo Lindsey Buckingham e la fidanzata allora Stevie Nicks, molto bella. Nasce così il disco del 1977, Rumours, vendette solo lui 40 milioni di copie. Tra i tanti pezzi, molto bello che oggi non l'abbiamo ascoltato, ma c'è Dreams che raggiunse la vetta subito, la vetta della classifica, delle classifiche americane. Purtroppo tristemente, una componente, Christine McVie, poco tempo fa, il 30 novembre del 22, è scomparsa. Lei suonava le tastiere, ma cantava anche. Continuiamo con Come Back, un appuntamento che si ripete ogni settimana. Purtroppo i minuti sono pochissimi, sono 30. Quindi dobbiamo andare velocissimi. Ritroviamo un'altra band fondamentale della storia della musica, ABBA.

Portano tanta allegria i pezzi degli ABBA, un gruppo pop svedese, chi non li conosce? Attivo dal 1972 all'82, si sono sciolti per poi riunirsi nel 2018 e a tutt'oggi risultano in attività. Si sono formati nel 1970, ma è grazie alla loro partecipazione all'Eurovision Song Contest che vinsero col pezzo Waterloo che abbiamo ascoltato, che diventano famosi. Il nome deriva dalle iniziali dei loro nomi. Sono il primo gruppo non anglofono d'Europa a raggiungere un grande successo nei paesi anglofoni nel mondo. Il loro ultimo album è uscito il 5 novembre del 2021, si intitola così alla francese Voyage. ABBA, ABBA, ABBA, ABBA. Abbiamo ancora a che fare con loro in un certo modo, poi ne parleremo fra un attimo. Come back, Stefano Gentilini, Radio Talpa, ABBA, abbiamo lasciato, ma ritroviamo Frida!

Frida, la cantante bruna degli ABBA, la Moretta, come la Moretta, la bruna dei ricchi e poveri, con produzione Phil Collins, scuote un successo notevole nel 1982. L'EP si chiamava Something Going. È arrivato anche nella top 20 degli Stati Uniti, ebbe anche un discreto successo in Italia. Fu ospite, non so se qualcuno se lo ricorda, fu ospite addirittura del Festival di Sanremo del 1983, dove si esibì con grazia. Il pezzo ascoltato era I Know There's Something Going On. So che sta succedendo qualcosa. Veramente c'è stato un passo in avanti notevole per quanto riguarda le apparecchiature, quindi ci muoviamo con più sicurezza e riusciamo anche a presentare meglio i pezzi del passato. Bellissimi Come Back, gentilini per voi. Ci ritroviamo sempre il lunedì alle 21, ma anche il martedì in replica alle 14.

Fischia. Cuore Flash sono un gruppo musicale pop rock americano dello stato dell'Oregon. Esordio è stato nel 1981. A tutt'oggi risultano ancora in attività, infatti sono dei video loro invecchiati, giustamente, che si esibiscono in qualche sagra di paese, in qua e là, chissà. Comunque è un pezzo che ha fatto storia, indubbiamente. La cantante Randy Rose, che oltre ad avere una piacevolissima voce, come avete sentito, suona benissimo il sassofono, forniva ai brani dei Quad Flash degli accattivanti riff di introduzione e di sostegno fra le strofe. Sono diventati famosi con il singolo che abbiamo appena ascoltato, Harden My Heart, tratto dal primo album Quad Flash. È stato un piacere ascoltare questo pezzo insieme a voi. Io sono un pezzo che adoro veramente. Ripartiamo! Non dobbiamo fermarci, perché chi si ferma è perduto, assolutamente. Con 30 minuti soli possiamo ascoltare pochi brani, quindi dobbiamo andare anche un po' velocini. Si parte con, ritornando anche verso i nostri lidi, ritorniamo in Italia con un cantante, anche lui diventato un personaggio grandioso, a dire poco. Rino Gaetano.

0: Gaetano su Comeback Radio Talpa. Stefano Gentilini, allora, nato a Crotone nel 1950, ma viveva a Roma da quando aveva 10 anni, una personalità totalmente in contrasto con l'ambiente della musica italiana dell'epoca, che era refrattaria a dare spazio a personaggi difficili da etichettare, come lui era d'altro canto. Voce ruvida, l'ironia dei testi delle sue canzoni, apparentemente leggeri e disimpegnati, però celavano spesso una denuncia sociale. È morto a Roma e qui c'è un mistero ancora non risolto, perché è morto a Roma in un incidente stradale dopo una serata passata con amici. Ancora non si sa come mai non è avvenuto il ricovero di Rino Gaetano. C'è stato un mancato ricovero, ha passato più ospedali e se lo sono passati la palla, e non si capisce perché. Quando alle 6 del mattino finalmente un ospedale romano lo ha accolto, era troppo tardi. Questo rimane il mistero, rimane. Non è un mistero invece? Noi ci ritroviamo sempre qui con piacevolmente il lunedì sera e alle ore 21 con Comeback. Parliamo di Lucio Battisti perché è successo qualche cosa di interessante nella nostra Rimini che lo riguarda, una Rimini che lui amava tanto e i riminesi lo amavano altrettanto. Ancora tu.
1: Non mi sorprende, lo sai.

stai? Domanda inutile. Stai come me.

0: Lucio Battisti, è stata svelata a Rimini, presente la vedova Grazia Letizia Veronese, la targa in memoria dell'immortale cantautore, scomparso, lo ricordiamo, nel 1998. Targa che intitola Battisti quella che comunemente i riminesi chiamavano la rotonda del Grand Hotel. Anch'io sono riminese, quindi la conosco molto bene. E che da oggi in poi dovremo imparare a chiamare la rotonda Lucio Battisti. E se la merita tutta. Rimini, una città che Lucio ha sempre amato, infatti l'estate era spesso qui da noi in spiaggia, e da cui è stato riamato. Ancora tu. Ma quanto è bella questa canzone. Abbiamo finito, ragazzi, abbiamo finito. Ci sentiamo la prossima settimana. L'appuntamento è sempre il lunedì sera alle ore 21, in replica alle ore 14 il martedì. Un abbraccio forte a tutti voi, ci ritroveremo presto. Io intanto lavorerò per ritrovare pezzi grandiosi, storici, immortali, delle hits da riascoltare. Intanto voi continuate a seguire questa bella Radio Talpa, web radio da Cattolica. Ciao, alle prossime!
1: 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi, un programma condotto da te.

Radiotalpa.it, la tua web radio.

0: 楽しい。
1: Ciao a tutti cari amici ascoltatori di Radio Talpa. Ciao a tutti cari amici ascoltatori di Radio Talpa e di X Generation. Anche oggi ci troviamo qui all'Alta Maria Beach Village di Cattolica con la diretta appunto di X Generation. Siamo io, Sara e Mauro.
2: Ciao, ciao a tutti. Ciao Defin, come stai?
1: Ciao Defin.
2: Tutto bene? Abbiamo la nostra social media manager che ci riprende, quindi dobbiamo fare anche dobbiamo stare bene. Mi sono truccata.
1: Sopporta con noi il calore, queste
2: sto bene?
1: Temperature.
2: Sono truccata perché sì, lei fa... siamo in radio,
1: trucchi?
2: Ma
1: si è truccata davvero.
2: Ma va.
1: Ma pensate.
2: Siamo in radio, ma poi lei fa le riprese, bisogna un po' di filtri, quelle robe lì, vero? Sì.
1: Ma te non hai bisogno di filtri, su.
2: Vabbè, grazie. Allora, ricordiamo intanto a tutti anche che abbiamo un numero di telefono,
1: esatto,
2: giusto?
1: Sì.
2: Per richiedere un po' di canzoni, perché il nostro Mauro non vede l'ora, quindi se volete fare una richiesta, una dedica anche qui direttamente dalla spiaggia, dal lettino, oppure i nostri radioascoltatori, numero WhatsApp 375-792-5901, lo ripeto, 375-792-5901. Scriveteci.
1: Vi prego, non intasate la linea, un'altra volta. Come l'altra volta, appunto. E io direi di partire con un po' di musica nostalgia, visto che già in sottofondo abbiamo questo bel pezzo disco che mi fa venire in mente le serate anni 90 in discoteca, a Cattolica, all'Onirica, alle Rococò, Golden Gate.
2: Senti qui.
1: Baia Imperiale. Che locali che avevamo, paura.
2: Robert Miles.
3: In realtà la Baia Imperiale l'abbiamo ancora, ha limitato molto, però c'è ancora.
1: Sì, abbiamo il Malindi adesso che fa la sua figura.
3: Sì, ricordiamo anche l'appuntamento di oggi, di stasera, dalle 21, in piazza Primo Maggio.
1: A chiusura.
3: A chiusura abbiamo il concerto organizzato da Radio Talpa con la band riminese Rangzhen, perché è una parola tibetana,
1: esatto.
3: E dove ci saranno 27 brani per 27 artisti iconici, e dai Doors, Led Zeppelin, Beatles, America,
1: esatto. Tutti
3: Purple,
1: migliori,
3: tutti insieme, 27 brani, quindi dalle 21 in piazza Primo Maggio.
1: Vi aspettiamo anche lì stasera.
3: E intanto ci ascoltiamo la canzone, penso, numero uno.
1: Italianissima.
3: Italianissima, Children, di Robert Miles.

0: Nico, ricordiamo che tra poco inizieranno i nostri quiz, inizieremo a giocare con tutti voi, quindi cartoni animati, sigle televisive, serie TV, un po'
1: tutta
0: di tutto.
1: Tutta la nostalgia.
0: Nostalgia anni 80 e 90.
1: E vediamo chi è afferrato sul tema che si ricorda le sigle.
0: Ricordiamo anche il nostro numero 375-792-5901 per le vostre dediche e richieste.
1: Io nel frattempo, guarda, mi sgranchisco un po' le gambe e andrei a conoscere un po' di clienti qui di Alta Maria. Cosa dite?
0: Vai, vai.
1: Vediamo chi c'è qui al bar. Salve. Da dove viene?
2: Milano.
1: Ok, abbiamo qui il cliente dell'Alta Maria?
2: Eh sì.
1: E da quanto tempo viene qui a Cattolica?
2: Prima volta.
1: Come le sembra?
2: No, mi sono trovato molto bene. Molto contento, molto soddisfatto.
1: Come ti trovi con la musica anni 80, 90, sigle, cartoni animati?
2: Sono i miei anni.
1: Perfetto, ok, ora abbiamo trovato uno possibile concorrente. E qui chi abbiamo al tavolo di fianco? Ecco.
3: No.
1: Nessuno, voi partecipate al quiz che faremo più tardi?
3: Io non parlo senza il mio avvocato.
1: Addirittura, mamma mia. Beh, quindi non c'è bisogno di sapere di avere qualcosa in legge. Parliamo di musica, cartoni animati. Va bene. Vi aspettiamo comunque se volete partecipare. E qui chi abbiamo? Buonasera. Di dove siete?
4: Torino.
1: Siete qui in vacanza all'Alta Maria?
4: Sì.
1: Come vi sembra stare qua a Cattolica?
4: Bene, rilassante.
1: Fa molto piacere. Come ve la cavate con il tema di musica, cartoni?
4: Male.
1: Perché male? No? Anche lei?
4: Uguale.
1: Dopo non so, magari qualche domanda ve la faremo, eh? Partecipate? Sì. Dopo qui abbiamo i nostri amici dell'altra volta. Ciao.
5: Buonasera.
1: Anche lei in vacanza qui a Cattolica?
5: Con i miei, con la mia famiglia, sì.
1: Parteciperà dopo al quiz che faremo con la musica anni 80, 90, sigle, cartoni animati?
5: Sì, sì.
1: Allora vi aspettiamo dopo. Prego.

0: Allora Mauro, ci arrivano le prime richieste al nostro numero 375-792-5901. Ci arriva questa richiesta dedicata a Cecilia, ma io non la conosco questa canzone, ma Mauro mi diceva che è carina adesso ascoltandolo. Maladì, Cecilia, è tutta per te.
1: Ton steak, il est pas blond, c'est pas bon, Renoir.

Carina, eh? Carina, molto carina. Allora arriva un altro messaggio, quindi un'altra dedica, ed è: ciao Radio Talpa, potete mettere per favore la canzone Quando dorme la città di Ultimo? Grazie mille, Sonia. L'accontentiamo, che dici Nicola? L'accontentiamo? L'accontentiamo.

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

0: Siamo sempre qui in diretta dall'Alta Maria Beach Village di Cattolica con X Generation Beach Experience. Oggi fa parecchio caldo, come sempre, come sta facendo veramente tutta l'estate che fa caldo così. Andiamo a sondare un po', a testare un po' il terreno, a vedere qui i clienti di Alta Maria. Ciao. Ciao.
1: Ciao.
0: E dove sei?
1: Puglia.
0: Come te la cavi con cartoni animati, anni 80?
1: Male.
0: Vogliamo, mettiamolo alla prova, vediamo uno che dice male. Vediamo se riconosci al volo sta canzone.
1: Mazinga Z.
0: Quasi.
2: Uffa robot. Dai, allora dai, qualcosa sai, dai.
0: Proviamo con un'altra canzone, dai. Vediamo qui come se la cavano facendo un test. Cosa ci prepari, Mauro? X Generation da Cattolica Alta Maria Beach Village. Vediamo se indovini questa, cos'è?
2: Dragon Ball.
0: Qui, no, qui conta chi lo disse prima.

0: certo, bisogna fare una retromarcia. Praticamente lo scopo della nostra trasmissione è fare
1: Dragon Ball. Dai, questa era facile, ragazze, su. Questa era facile. La sapeva persino lei.
0: Vediamo cosa si mette Mauro adesso.
1: Attenzione che giocano anche loro, eh. Giocano anche loro. Io darei due campanellini. Aspetta.
0: Vediamo se arriva il microfono qui. Oh, oggi si arriva. Di dove siete, ragazzi? Siete in vacanza o di passaggio? Okay. Bene, dai. Quanto tempo state qui? Vi fate tutte le vacanze di agosto, da Dio proprio. Bene, dai. Vediamo come ve la cavate un po' anche voi con il quiz, così. Vi piace? Anni 80, 90?
2: I migliori anni.
0: Eh sì.
3: Devi premere la risposta.
0: Adesso vi porta un campanello anche voi. Allora, chi lo suona per primo risponde alla domanda e si aggiudica un punto.
1: Oggi abbiamo anche dei premi, eh? Veri.
0: Facciamo individuale.
1: Oggi abbiamo anche dei premi veri.
0: E poi abbiamo anche dei premi più tardi per chi se la cava bene.
1: Ma ogni volta vanno sempre più lontani, vero?
0: Sì, sì.
1: Cioè, il povero Mauro neanche ci vede più. Vediamo un po'. Dai, questo è facile.
0: Ha suonato qui il tavolo Napoli.
3: Isbilisa.
0: Esatto, l'ha beccata subito. Poche notte è ritornata bambina, subito. Dai, vi diamo il punto al tavolo allora, dai.
1: Jenny.
0: E questo lo diamo a qualcun
1: Jenny,
0: altro.
1: Allora. Kismilicia, su. Come, ti ricordi Kismilicia? Lavoravi a 7 anni, lavoravi. Perché da voi si inizia presto. Non è che arri-

0: Io sono Adam, principe.
1: Questa qual è?
0: Il difensore dei segreti del castello di
1: quale? Attenzione, aspetta.
2: Amen per i giovani.
1: Amen. Ma tu devi fermare qui e giocare con noi adesso, però. Sapevi questa che non era facile.
0: Per la forza di Grayskull.
3: Beh, questa dai,
1: questa la conoscevi. Amen, questa la conoscevi anche te.
3: Dai, gli mettiamo il campanello.
1: Tranne che Jenny la conoscevano tutti.
3: Che vuoi rispondere? Che la riconosci? Almeno abbiamo tre tavoli competitivi, dai.
0: Il possente Battlecat e io diventai Amen, l'uomo più forte.
1: Mauro, dicono di alzare un po' la musica.
0: Soltanto i tre sono a parte del mio segreto. La nostra amica Sorceress, Man at Arms e Orca.
3: Orca, Orca.
1: Attenzione!
2: Occhi di gatto.
1: Ma hanno suonato insieme, però, dai, questa vale, vale tutte e due. Occhi di gatto.
3: Un punto.
1: Vediamo chi si ricorda come si chiamavano le ragazze. Come si chiamavano? Sì, ho capito, occhi di
3: andiamo
1: gatto. Poi
3: andiamo.
1: La sai?
4: Sara, c'è anche una ragazza lì che è molto brava, le ha indovinate tutte per adesso.
2: Sheila, Kelly e Tati.
1: Madonna, ragazzi, tu devi fermare qui a giocare con noi adesso.
4: Sara, tu a tua sinistra. Le hai indovinate tutte.
1: Tu devi provare. Mettiti vicino a Jenny, che non ne sai una, va? Stai lì. Vai, vai, gioca con noi.

0: Allora ragazzi, adesso facciamo così, così la rendiamo un po' più, vediamo un po', visto che ci sono più squadre. Io inizio a leggere un po' la trama del cartone animato, vediamo se la riconoscete, poi se no parte la musica. Allora, ci sei Nico?
1: Vai.
0: Allora, per salvare la sua casa discografica, la Starlight Music, Jerry cofonda la band delle Holograms.
2: Gem.
0: Ma tu le sai tutte? Era Gem?
1: Sì, sì.
0: Ed è Gem e le Holograms. Questa era bella, eh. Chi se la ricorda? La ricordi? Hai suonato? Vieni qua che non ti vedo, vieni qua. Venite qui. Venite più qua. Mettetevi su questo tavolo, dai. Sennò lì siete troppo lontani. Jenny ci ha abbandonato.

0: Te lo ricordi questo cartone, Nico?
1: Sì.
0: Era una band rock quando avevano le stelline sulla faccia colorate.
1: Sì. Più che altro mi ricordo la sigla, realmente il cartone è un po' così.
0: Io tutto, era uno dei miei preferiti.
2: Io per niente.
1: Guardavo più altri cartoni.
0: Mauro, te non puoi sapere niente.
2: Io ero già fuori, ero già fuori.
0: Vuoi leggere l'altra,
2: era
0: Nico?
2: Ricorda.
1: Allora, vediamo.
0: No, sempre dei cartoni, eh? Ce la fai con gli occhiali, ce la fai, vedi, perché sai, un'età, hai quell'età.
1: Insomma, allora, la passione per i giochi di magia porterà la piccola May...
0: Attenzione, chi?
3: Magica Amy.
1: Oh, qui oggi abbiamo dei professionisti,
0: Jenny. Jenny, mi dispiace. Brave! Sa anche la canzone. Alza, alza, Mauro, alza.
1: Mamma mia oggi.

0: Neanche questa sapeva Mauro, ragazzi, eh.
1: Oh, questa è del 1986, ecco.
0: Esatto.
2: Allora sono overquota, io già guardavo le serie TV.
0: Esatto.
1: Eri più grande di noi, è vero?
0: Attenzione, perché questo è facile, eh? Attenzione, ascoltate bene. Diciamo che parla di un potente lottatore mascherato. Chi ha suonato prima? Avete suonato? Hai suonato, vai un po'?
3: Tiger Man?
1: Sì, è l'uomo tigre.
0: T'ha fregato per un secondo, t'ha fregato, eh.

0: un altro che vuole giocare. Informiamo delle bene. Squadre, dai. Ragazzi, venite qui però, perché siamo lontani, non arrivano i microfoni lì. Se venite qui potete giocare tutti. Lì non arrivano i microfoni, purtroppo.
1: E vedete, questi cartoni animati erano tutti sproporzionati. C'erano tutte le prospettive, anche di vedere Goldrick, queste cose.
2: Ma poi l'uomo tigre, se lo fanno vedere adesso, è una censura continua, perché è un po' c'è un po' di sangue, c'è.

0: Era il 1982, l'Uomo Tigre?
1: Anche l'Uomo Tigre del 1982, ai suoi anni.
0: 1982?
1: È senior.
0: Neanche io ero nata, l'anno dopo sono nata io. Te sei nata con calma, molto con calma, dopo. Attenzione che ce n'è un'altra, vediamo un po' chi la indovina. Era sempre il 1982, vai un po' Nico.
1: Allora, parliamo di delle scatenate avventure di un gatto robot.
0: No.
1: Vediamo chi ha suonato
0: gatto
1: qui.
0: Robot. Madonna. Ma brava.
2: Simon.
0: Ma brava.
1: Brava.
0: Eh sì, però questa era 1982, ah, quindi
1: Doraemon
0: c'era già.
1: Esatto, nel 1982, quindi è X Generation.

0: Quasi quasi mi viene voglia di farla venire qui a cantare.
1: Sì, ma le sta cantando tutta a memoria. Brava, brava. Lo sai cosa voleva dire Doraemon? Randagio. Guarda, lo sto leggendo adesso. È Randagio Dora e Imon maschio. Quindi maschio Randagio.
0: No. Un gatto blu.
1: Attenzione.
0: Questo era uno dei miei cartoni animati favoriti, quindi...
1: Quindi sta arrivando il tuo cartone preferito, ma
0: uno,
1: anche il mio. Anche il mio, 1984. Allora, vi dico solo che queste vicende sono ambientate... Attenzione, ora sono già lì pronte. Sono ambientate sul Monte Olimpo.
2: Pollon,
1: brava.
0: Però Alessandro, c'è da dire che guardate i cartoni animati.
1: Anche te non facevi una mazza come me? Li vedevi tutti? Brava.

0: come si chiamava l'amico di Pollon, quello che lanciava le frecce? No? Dai, come si chiamava? C'è un cantante famoso italiano. Eros, brava, brava, il dio dell'amore. Dell'amore.
1: Sì, quello era il pestifero dell'amore più che altro.
0: Esatto.
2: Allora, Sara, ricorda sempre dove siamo, perché se ricordiamo che siamo in diretta radio, quindi chi si collega in radio o chi scarica l'app di Radio Talpa, che c'è presente sia per iOS che per Android, gratuita, si può ascoltare ovunque.
0: E siamo ad Alta Marea Beach Village, mi raccomando, a Cattolica, in provincia di Rimini. Allora, quest'altro cartone animato lo vuoi annunciare te?
1: Questo è...
0: Attenzione ragazze, attenzione.
1: È un po' sempre sulla stessa annata, è una ragazzina con i superpoteri che arriva...
0: No, non è Sailor Moon.
1: Che arriva sulla Terra e fa una strage di cuori.
0: Strage di cuori, vediamo un po'.
1: No.
3: No. L'amu.
1: No.
0: No, più o meno...
1: Sentiamo Mauro un pezzettino della canzone, un pezzettino.
0: Fai sentire,
1: eh?
0: Mauro. Vediamo che se la ricorda. Non vale Google, eh? Non vale mettere con Google.
1: No, modificala, Mauro, se no la riconoscono con Sansa.
0: Nana, Nana, Supergirl, non ve la ricordate? Voi maschietti, faceva una strage di cuori, era bellissima.
2: Sì, noi maschietti guardavamo altri cartoni animati, poi dopo ci sarà la da indovinare, da indovinare.
1: Un campanello perché notare la risposta. Funziona?
0: Funziona, funziona,
2: funziona. Sentiamo, sentiamo.
0: Allora Mauro, questa anche bella, eh? 1987, diciamo che questi personaggi sono stati poi lanciati sul mercato nel 1982 e divennero immensamente popolari, a un punto che superarono addirittura le vendite di Barbie. Diciamo che erano dei graziosi animali.
3: Tartaruga ninja.
1: No.
0: No. Pokémon no. No. I Puffi
1: no. No. Questa è la sigla?
0: No.
1: Abbiamo una prenotazione qua?
0: No.
1: No.
0: No. No.
1: Gli snorchi?
0: Gli squali no. No. Gli orsetti no. E lo Spank no.
1: I primi pony, l'han detto.
0: Ragazzi, dovete venire qui perché non possiamo alzare tanto.
1: L'ha cantata addirittura.
0: L'ha cantata? Chi è? Mini pony, bravo. Neanche Mauro conosce. Ragazzi, noi siamo in diretta, non possiamo alzare tanto il volume della radio. Per quello siamo in diretta radio, quindi se volete venire più qui, ci sono tutte le sedie qui, ragazzi.
1: Qui si sta formando una coalizione molto forte, quindi inizia un po' un momento di agonismo.
0: Oggi sono tutti bravi, eh?
1: Sì.
0: Tutti afferrati, sì. Tutti proprio bravi. Questo non era facile,
1: no, non era facile per niente.
0: Non era facile, bravo. No.

0: Allora, adesso partiamo con il prossimo. Allora, questo girava il mondo per fare uno sport particolare, che magari si può fare anche qui a Cattolica molto bene, questo sport in riva al mare.
1: Vediamo un po', ha alzato la mano.
0: No.
1: Non è Lotti.
0: No.
1: Sanpei, ma te, l'uomo gatto, abbiamo l'uomo gatto qui.
0: Sanpei.
1: È l'uomo gatto di Sarabanda, è lui. Era Sanpei.
0: Avete lo stesso parrucchino, giù. Presa subito, complimenti, non era facile da come avevo impostato la domanda.

0: Allora, e dopo Sanpei, attenzione, attenzione, qui andiamo al 1979. Quindi aia, veramente ciao gore.
1: Il mio anno di nascita.
0: Io non ero, tu sì, io no. Però questo cartone è molto molto conosciuto. Diciamo che questo personaggio era destinato a difendere l'umanità dai perfidi mostri a Niwa.
1: Ci sono qui, Monza. Che dici?
0: Aspetta.
1: No, non è Ken il guerriero.
0: Non è Ken.
2: Jigoro Bodachai.
1: Oh, l'ha preso subito.
0: L'uomo gatto le sa tutte.
1: Le sa tutte.
0: Un applauso. Come sì, ti veramente chiami? Marco?
2: Marco.
1: Di dove sei?
2: Milano.
1: Ok, che te di Milano, bene.
0: Marco da Milano è l'uomo gatto di oggi.
1: Questa è la versione originale? Sta dicendo della terra, in giapponese. Tutto in giapponese, io ve lo traduco al momento. Dal giapponese all'italiano. Allora, adesso facciamo il prossimo cartone. Questo è del 1982. Allora, era una nobile fanciulla.
0: Madonna, ma che è? Subito l'hai detto. Di bravo.
1: Tutti l'avete indovinato.
0: Subito.
1: Tutti.
0: Bravo, sì. Lady Oscar.
1: Esatto.
0: Madonna,
1: ma che
0: ragazzi.
1: Che gusto, però guarda, di Red Oscar, cioè, subito le indovinano.
0: Ma martedì scorso lo preferivo il tavolo martedì scorso, non sapeva niente lei, guarda. È tornata, ha studiato, ha studiato.

0: signora c'è. La signora c'è.
1: La prenderanno al posto di Cristina D'Avena.
0: No, secondo me la signora è Cristina D'Avena.
1: Mascherata.
0: Mascherata.
1: Diventata bionda.
0: Allora, diciamo che questo è facile. Quindi
1: dipende come imposti la domanda.
0: Anche fatica, sì, perché appena dico una cosa, però vediamo, intanto dico questa. Diciamo che le loro teste erano mutanti e è da mezz'ora che la vuoi dire, di?
2: Tartaruga Ninja.
0: Tartaruga Ninja, brava.
1: Però la chiave è stata mutanti.
0: Mutanti e lei è lì.
3: Perché erano mutanti? Non l'ho capito io, non lo... Cosa intendi per mutanti?
1: Che si sono trasformati.
0: Si trasformavano loro.
1: Sono diventate giganti.
0: Esatto, ed erano anche molto ghiotte di pizza. Mangiavano tanta pizza.
1: Infatti io da lì ho preso la malattia della pizza.
0: Poi c'era Splinter, te lo ricordi? Era il loro maestro.
1: Comunque
0: ecco,
1: bellissima.
0: Senti la sigla, era bellissima.
1: Io mi sa che sono Michelangelo da qualche parte ancora. Oh, sei Raffaello te. Anche qui la cantano, eh?

0: Nico, la prossima che dirai è uno dei miei cartoni preferiti. Ma tanto tu non lo conoscerai sicuramente.
1: No, io questa purtroppo la conosco perché la guardavo anche io.
0: La guardavi anche te? Pensavo fosse più per le femminucce.
1: Eh beh, dell'89, dai, si sta.
0: Vediamo un po', di un po'.
1: Questa aveva praticamente delle disavventure amorose di un adolescente.
2: Piccoli problemi di...
0: No.
1: No, non è quella.
0: Disavventure amorose.
1: Di un adolescente con i superpoteri.
3: Johnny, è quasi magia.
0: Bravissima, è quasi magia Johnny, brava.
1: Oh, qui ho perso i conti dei punteggi.
0: Ti ricordi anche il mio? Ti ricordi che c'erano le due ragazzine lì? Tinetta e Sabrina. Una aveva i capelli corti, una i capelli lunghi neri.
1: Me la ricordo anche io questa, la sigla, eh? Era carina la sigla, dai.
0: Molto
1: è
0: bella.
1: Carina, dai, ancora. No, Mauro dice di no, non se la ricordo.
4: No, di tutto l'elenco ne conosco tre io.
0: Non avevo dubbi, tre. Mauro.
1: Era fuori target già. Anche lì alla sale, eh?

0: Allora, siccome questa è molto facile, io già li metto già in difficoltà. Allora, nel fumetto originale, questa protagonista era bionda nel fumetto, nel cartone no. Diciamo che era molto ingenua come ragazza. Chi è?
1: No.
0: Una ragazza molto ingenua, molto per la famiglia. Non era Candy Candy, per il papà. Chi? No. Sara sono io, no? Mi chiamo Sara, ma non sono io. Vabbè, vi aiuto, dai. Se dico Satomi.
2: Licia.
0: Kiss me Licia, bravo. Eh? No.
1: No, non ha detto, ha detto Sara prima.
0: No.
1: Ha sbagliato nome.
0: Era no. Erano i le Gem.
1: Anche qui c'è il risveglio dei
0: ricordi. Alza Mauro che qui cantano.
1: Adesso me la canti questa.

0: Che ne sapete voi 2000 e 20, quanti anni avete voi? Tu ne hai 18? No, li porti bene.
1: Sì.
0: Li porti bene 18 anni, bravo. Quando li hai fatti 18?
2: Ma non ho fatti 18.
0: Ah no? Quanti anni hai? 28, ma bravo. Ah, 8, scusa. Attenzione, adesso arriva un cartone molto bello. Mi ricordo alle 16 del pomeriggio, prima di fare i compiti, ero lì a guardarlo.
1: Panino con Nutella, succo di frutta.
0: Una frisella, divano. In Puglia si usa le friselle il pomeriggio.
1: A me invece le mi faceva frise. Il pane con un goccino di zucchero e vino e acqua.
0: Ok, noi facciamo le frise con lo zucchero sopra.
1: Beh.
0: Vabbè.
1: Allora, questo è più recente, 1995. Inizialmente, allora, dal popolare manga di Naoko Teukochi, penso si denomina così.
0: È già lì. Non è Naruto.
1: No. La saga di una teenager imbranata che si trasforma nella principessa guerriera.
0: Attenzione.
3: Sailor Moon.
0: Ed è Sailor Moon, brava. Mauro continua a fare chi?
1: Chi è Sailor Moon?
0: Dai Mauro, cioè Sailor Moon, te prego.
4: Raggio di luna che rendi la notte romantica.
1: Questa io la guardavo un po' pochino anch'io, sai.
5: A quel tempo guardavo le repliche di Goldrake io.
1: Ieri stavo

0: Allora, qui andiamo sempre sui nostri preferiti, sia mia sì. che di Nicola. Vi dico solo questo, siccome è molto molto facile.
1: Facilissimo è questo.
0: 18 chilometri di campo. E questa la sapete tutti, ed era Ollie e Benji.
1: Un campo infinito. Anche se noi ascoltavamo l'altra sigla. Questa è la seconda, esatto.

0: realtà sul calcio c'era un altro cartone prima.
1: Prima negli anni 70.
0: Prima di questo, che era molto più bello. Che almeno arrivavano non mi ricordo, arrivavano almeno in porta a fare che tiravano. Che tiravano, perché queste sennò ci mettevano un'ora per correre, tutto a studiare, tutto alla pensiero.
1: Il campo è rotondo, infinito.
0: E questi correvano. Adesso provo a cercarlo su internet come si chiamava l'altro gioco.
1: La New Team. E poi c'era la squadra di Mark Landers, chi se la ricorda qual era? La Muppet, sì.
2: Mark era un gran figo. Insomma. Io ero innamorata di Mark e di Holly, quindi avevo questa cosa tra il dannato e il buono.
1: E il portiere no, Benzi?
2: Portiere no, non mi piaceva. Poi c'era Julian Ross, che sì, è quello che mi ha fatto
1: moriva
2: piangere,
1: sempre, moriva,
2: ovviamente.
1: Sì. Ogni tanto moriva.
2: È malato di cuore, quello mi ha fatto piangere, sì, all'epoca sì. Passiamo un'altra, Nico?
1: Allora, passiamo alla prossima, che anche questo era uno dei miei favoritissimi proprio, del 1987.
2: Sì, io ci giocavo anche al Sega Mega Drive con lui, con questo gioco. Io facevo i giochi da maschio praticamente.
1: Allora, partiamo che l'ambientazione era post-apocalittico. La Zenzo Vinnato, sì. Kenshiro.
2: L'ha indovinato anche lei però, eh? L'ha una indovinato una, anche una. Lei. Qui ho sentito anche un Ken. Ken il guerriero, 1987, Nico.
1: Eh sì, che 4 bellissimi anni, mamma mia, che bello.
2: Te quanti anni avevi?
1: Mi viene da piangere.
2: Non piangere, Nico, non piangere.
1: Gli anni più belli, sì.
0: Era quello che ti toccava e esplodeva, no?
1: Sì, lui sapeva
2: la
1: dove
2: maglia.
1: Toccarti e poi
2: la maglia.
1: Diceva, hai 5 secondi di vita e boom, si esplode, 5 secondi. E poi le maglie quante ne cambiava non si sa, ogni volta tipo Hulk era.
2: Aveva un fisico da paura, il fisico di Elia più o meno, vero? Lo stesso fisico di Elia, Ken.
1: Bisogna fargli le 7 stelle.

0: questa canzone dicevano che la cantava Piero Pelù, poi alla fine ha sempre negato che non era lui che la cantava, però in un concerto l'ha cantata, ha dato la prova.
1: Allora, io fatica perché per me sono tutti i miei preferiti.
0: Anche i miei.
1: Io da piccola dicevo a mia mamma: mamma, a 40 anni guarderò ancora i cartoni animati.
0: Anche 50.
1: E li sto guardando ancora a 43. Allora, questo è facile, ragazze. Vediamo un po' il dito più veloce. Il dito più veloce qual è? Band americana, un trio di animaletti. I Chip, ma sta ragazza sa tutto, ha 10 anni e le sa tutte.
0: Infatti.
1: Ma quanti anni hai? 21 le sai tutte. Brava. E quindi sì, era proprio Alvin Rock and Roll che Mauro continua a fare.
0: No, questa la conosceva anche Mauro. Dai,
1: no, ha detto boh. Ha detto boh.
0: È dell'83 comunque.
1: C'era Alvin, poi Theodore, Simon, giusto? Esatto, la versione femminile poi, sì.
0: Questa è la dimostrazione che se lei ha 21 anni ancora guarda i nostri cartoni, vuol dire che i nostri cartoni hanno segnato più di una generazione.
1: I nostri cartoni
0: e
1: erano
0: quelli
1: più
0: di adesso,
1: belli.
0: Purtroppo mi dispiace per i bambini di adesso, hanno dei cartoni che non sono come i nostri.

0: andiamo con la prossima. Allora, questa comunque, boh, non lo so. Allora, è facile. Quindi ogni cosa che posso dirvi, vediamo chi è più veloce. Vi dico solo questa, vediamo chi è più veloce. Parimpampù. Da Monza, Milano, si scrive. Glielo diamo al tavolo.
1: Chi è questo che lo... Ripeti, perché...
0: L'incantevole Crimi. Del 1983 comunque.

0: e lei si chiamava Yu.
1: Yu, sì.
0: Giusto?
1: No, non potevo dire il nome, beh, io volevo dire
0: Yu, poi quando si trasformava diventava Creamy.

0: Posso dire che il prossimo cartone al Lucca Comics è quello che riceve più successo, quando le cosplay salgono sul palco.
1: Esatto, perché questa protagonista, attenzione che questa la sapete, aveva i capelli fluenti dai riflessi verdi, dai, corpo mozzafiato.
2: A me mi ha rubato il cuore.
1: L'amo, grande, ma brava, 1981, bravissima.

0: Allora, questa è del 1986 e praticamente mi diceva Sara che sua mamma la chiamava con questo nome per via del colore degli occhi.
1: Esatto.
0: Perché come se li ha gli occhi?
1: Ah, okay. Neri.
0: Viola.
1: Viola.
0: Viola.
1: Quindi sì.
0: Una deliziosa bambina folletto dai capelli viola. E
1: dai.
0: Uno strano cappello rosso.
1: Aspetta.
0: Mi si prenotano.
2: Memole.
3: Memole.
0: Esatto.
1: Sì. L'hanno indovinata anche loro insieme. Sì. Memole.
0: Le hanno indovinate tutte oggi, eh?
4: Io avrei consegnato in bianco oggi.
1: Io le sapevo tutte.
0: Questa che io, penso. Oggi tutte.
1: Tutte.
0: Guardi perché l'hai fatta te oggi la scaletta.

0: Nico, comunque con i cartoni animati oggi 100, io darei da 0 a 100 100.
1: Li hanno indovinato tutti, sì.
0: Ma adesso secondo me sarà più difficile.
1: Mettiamo un po' l'asticella e passiamo sui film.
0: Perché passiamo anche ai film.
1: Vediamo, dai, adesso facciamo...
0: Ah, i film, adesso vi voglio vedere, se siete bravi con i film.
1: Saluto.
0: Con i film. Di un po', Nico, inizia col primo,
1: allora,
0: va?
1: Partiamo con questo. Allora, pensate che il ruolo da protagonista è stato scritto da Sylvester Stallone.
0: Oddio, chi è? No, non è Rocky.
1: È stato scritto. Quindi...
0: Scritto. Rambo non è.
1: No.
0: No.
2: Ma bisogna lasciare finire perché è troppo di... È stato scritto per Sylvester Stallone, ma non l'ha fatto lui.
1: Sì.
0: Cos'è? Vediamo un po'. No.
1: No.
2: Io direi adesso facciamo sentire la canzone, lo capisco.
0: Fai sentire
2: però
0: un pezzettino. Lui c'è, lui sì, c'è. Faglielo c'è. Dire, faglielo dire.
3: Beverly Scope.
0: Bravo, esatto. Bravo. Esatto.
2: Pensiamo che se l'avesse fatto Sylvester Stallone sarebbe stato completamente diverso il film. Anche perché ci siamo innamorati della risata di Eddie Murphy.
1: Sì,
2: grazie
1: sì
2: al suo grande doppiatore.
1: Questa era anche una versione disco ballabile, comunque.

0: Allora ragazzi, questo film era anche un cartone animato. È
1: prima
0: stato un film,
1: è stato
0: sì,
1: cartone animato.
0: Prima cartone animato e poi film. È stato un film entrato nella leggenda. Nel trailer compariva un numero di telefono che riceveva più di 1000 chiamate all'ora. Però se vi dico cosa dicevano è facile. Dicevano: ci dispiace, siamo fuori a... Grande! Ghostbuster! Bravissimo!
1: Esatto. E qui si vede, qui si alza il livello.
0: Questa qui ti freghiamo. Esatto, qui film...
2: È anche diventato un costume di carnevale. Vedi sempre alle feste di carnevale qualcuno che si veste da Ghostbusters.
1: Da chiappa fantasmi.
2: Noi pensavamo, avevamo un amico che aveva un Citroen CX bianco. Eravamo andati a Riccione, che c'era la discoteca, vestiti da Ghostbuster. Avevano i zaini da Boy Scout, tutte le lucine. Ci siamo divertiti più noi che la festa.
0: E chi faceva Slimer?
2: Trovavamo qualcuno.

0: Allora ragazzi, questo film era bellissimo, è entrato veramente nella storia. L'attore è un gran figo che purtroppo non c'è più. Madonna. L'attore l'hai indovinato. Nessuno può mettere
1: un angolo. Baby in un angolo.
2: Dirty Dancing.
0: Ha già detto lui. Dirty Dancing.
3: Subito l'ha indovinato. Subito. Non devi dire l'attore.
0: Adesso guarda che. No, ma io non ho neanche detto l'attore, l'ha indovinato lei.
3: Hai detto.
0: No, non l'ho detto. Bellissimo.
3: E lei l'ha indovinato.
0: Adesso vi faccio anche il balletto di Dirty Dancing. No, dai, evitiamolo.
3: Sentiamo la sigla com'è?
0: Adesso c'è la balle, eh? C'è la balle, non c'è il partner. Nico, vuoi fare la presa? Con la signora, vuoi fare la presa del volo?
3: Mi prendi a me, mi prendi.
0: Ciao, grazie. Vai, vieni a fare la presa qui.

0: Va bene.
1: Sì. Sì, anche quando faceva Ghost con... No, vabbè, sto zitta, dai.
0: Anche io lavoravo con la ceramica una volta, comunque.
1: Ma non eri Patrick Swayze, scusami. Vai, altro film,
0: allora,
1: Nico.
0: Questo film è del 1981, che è stato quello che ha avuto più successo in quell'annata. Non lo so, perché anche qui è facile questo, comunque, se dico qualsiasi cosa, poi...
1: Puoi dire la celebre scena.
2: La celebre scena.
0: Una celebre scena in cui spara il guerriero armato con la scimitarra.
1: Quindi nella scena... Attenzione!
3: Indiana Jones.
1: Ma questa non faceva una mazza tutto il giorno. Questa aveva cartoni animati e film,
0: è nata
1: tutto.
0: Prima di noi, le guardava,
1: faceva niente, 20 anni, non so, non fa niente lei, vede tutto, racconta, brava.
2: Racconta bene la scena, Nico, racconta bene la scena, cioè nel senso che cosa, perché? Raccontala, vai. Che così dopo ci sentiamo la canzone.
0: Allora, praticamente nella scena in cui Indiana Jones sparava al guerriero armato della scimitarra, Harrison Ford non stava bene, aveva la febbre e non si sentiva desiderare nemmeno la scena del duello. La scena fu quindi risolta in un modo alquanto rapido e memorabile.
2: Nel primo c'è, lui tira fuori la pistola, nel secondo no, non c'è più la pistola, infatti ripete e quindi cambia la scena.
1: Io non l'ho mai visto questo film, perché
0: io
1: proprio non,
0: questo dettaglio
1: non mi piace.
2: Questo è bellissimo, questo è bellissimo.
1: Sì. Non è il mio genere.
2: E c'era anche un videogioco,
0: il film, sì,
2: per il Commodore 64.
0: Bello il Commodore. Ce l'ho ancora da qualche parte, l'avevo tirato fuori qualche anno fa, solo che non mi partivano i giochi.

0: Anche il prossimo è molto facile. Raccontate il fatto che è aumentato l'iscrizione.
1: Sì, esatto, però non diciamo di cosa subito. Diciamo che è stato il film con il più alto incasso del 1986. Diciamo che l'attore è molto molto conosciuto,
2: molto
1: conosciuto, e grazie a questo film quindi c'è stata un'impennata di iscrizione al, lo diciamo, all'aviazione. Ah, tutti a urlare Top Gun, bravi, e qui l'hanno preso tutti, appena detto aviazione, tac.
2: E questo è il celebre film dove c'era la scena con la moto che lui porta...
1: E ti posso dire una cosa? Continuo a preferire Patrick Swayze. Tom Cruise, sì. No. No. Tom Cruise per me, no.
2: No, ero un'onda NSC.
1: Keanu Reeves, tanta roba.
0: E da qui andava, sì, negli anni 90 c'era lo Scott, il giubbotto.
1: Sì, è vero, Tom, è vero.
0: Andava di moda molto.
1: Andava di moda, è vero, il giubbotto. Il giubbotto di Tom Cruise
2: è diventato per, all'epoca dei paninari, proprio un cult,
0: un cult.
2: E stavo vedendo che addirittura chi possiede questo giacchetto ancora in buone condizioni può avere un valore anche di 600-700 euro
0: solo?
2: Solo,
0: io l'ho pagato al tempo, era pagato così tanto,
2: costava molto anche all'epoca, sì. Però dopo dipende se era Avirex oppure se era quello, diciamo,
0: Scott.
2: Sì, Scott,
0: io sono ancora Scott.
1: Allora, pensa, Nico, il prossimo di... Ah, scusami, vai Mauro.
0: Eravamo andati a comprarlo, qui c'era una... c'era come si chiama? Tacconi Sport a Badia Prataglia.
2: È vero.
0: E quindi si andavano fin giù a comprare questi Scott che andavano, allora, andavano di moda. E qua ce ne abbiamo.
2: Per un giacchetto, eh?
0: Per un giacchetto, per un giacchetto.
2: Sì, sì. No, no, adesso io avevo visto le quotazioni perché seguo una pagina dei paninari così e parlava appunto che... Adesso, 2 anni fa valeva intorno ai 600-700 euro, però originale doveva essere, sì. Quelle pazze originali, non, cioè, sono dei dettagli comunque da vedere. Sì.
1: Se no andiamo su Vinted e lo troviamo lì, facciamo prima.
2: Se è originale.
1: Se è originale, a 3,50 euro con le spese aggiuntive. Nico, allora io i prossimi film non li conosco, quindi
2: allora,
1: lascio fare a te.
2: Te lo faccio. E...
1: Sono due, eh?
2: Allora,
1: insieme.
2: Questo diciamo che è uno di una serie di film, che però questo è, diciamo...

0: Allora, diciamo che lo inseriamo insieme, che entrambi uniscono gli anni 80 complessivamente. Hanno incassato quasi $1 miliardo in tutto il mondo. Un miliardo, madonna.
1: Sì.
0: Il titolo è il sesto capitolo.
1: Non è Star Wars?
0: Sì, ma quale?
1: Ma? Sì, quale però parlando? Devi dire proprio quale.
2: Il ritorno dello Jedi.
3: Il ritorno dello Jedi.
1: L'ha detto anche lei.
0: Però il ritorno dello Jedi.
1: E l'impero colpisce ancora anche. Questo non era facile, eh?
0: Non è facile, ma bisogna stare attenti ai dettagli, perché puoi dire un dettaglio che lo capisci subito.
4: E qui sarebbe difficile dire qual è il più bello, sì. Perché mi ricordo il ritorno dello Jedi, ma soprattutto l'impero colpisce ancora, che arrivano con la battaglia nella neve, e io penso che sia una delle cose più belle.
0: Sì.
4: Epico, anche perché poi al tempo non c'erano i trucchi che ci sono oggi, tipo Avatar, come è stato creato Avatar, che è tutto computer.
0: Esatto.
4: Quelli avevano proprio i modellini.
0: Hanno ricreato tutto il paesaggio, bellissimo, sì. Allora adesso andiamo a questo, chi lo fa? Io o te?
1: Faccio io. Allora, questo, diciamo che anche qui c'era lo zampino di Steven Spielberg. Non è Jurassic Park. No. Diciamo che il film iniziò con un altro protagonista, poi dopo 5 settimane l'attore principale si liberò. Chi è? Non è l'uomo ragno.
0: L'hanno cambiato perché era troppo serio il protagonista.
1: Esatto, sì. E il film, come possiamo aiutarli? Perché se dico questo lo capiscono.
4: Possiamo aiutare che c'è una macchina spettacolare.
1: C'è una macchina...
2: Ritorno al futuro.
1: Qui c'è una sfida tra l'uomo gatto e la donna
0: qua,
1: gatto.
0: Qua lo
1: qui,
0: sanno,
1: eh? No, qui l'hanno già detto, eh.
0: Anche qui.
1: Ma qui c'è tutto. L'uomo gatto e la donna gatto qui.
0: Io gli farei fare una sfida.
1: Io farei fare una sfida, 4, sì. Sì, sì, proprio cattiva. Una sfida cattiva per il nostro premio di oggi, eh.
0: Dai.
1: Perché c'è un premio. C'è un premio, vai lì vicino a Nico, vediamo, dai.
0: Aspetta, facciamo l'ultimo dei film e poi dopo
1: sì.
0: Vediamo di fargli una sfida più
1: facciamo
0: complessa.
1: Una sfida, sì, facciamo l'ultimo e poi facciamo una sfida, vediamo chi vincerà, perché li vedo agguerriti tutti e tre loro, eh.
0: Allora, questo è forse il film più importante e iconico della carriera di Steven Spielberg.
1: Attenzione, l'ha già indovinato.
0: E chi?
1: È l'uomo gatto. Marco è il nostro uomo gatto.
0: Subito. E ti telefono
1: casa. La indovina con una.
4: La sigla
0: sì,
4: di E.T. la metterò la prossima volta, perché cercando E.T. ne vengono fuori un sacco.
1: Allora, io direi di fare subito una sfida bella e propria.
0: Però la sfida
1: vieni
0: gliela
1: qui.
0: Facciamo fare a Mauro,
1: vieni
0: che
1: qui.
0: Mette le canzoni lui.
1: Vieni qui, portati il campanellino. Poi c'è Marco. Abbiamo un terzo campanellino?
0: Ce l'avevamo qua.
1: Sì, eccoli. Vediamo un po'. C'è anche lui che le sa tutte. Vediamo un po' chi indovina per primo, perché c'è un premio goloso oggi.
0: Puoi venire avanti che ti metti a pari con loro, così.
1: Attenzione. Mauro, vado sempre in linea?
4: No, aspettati, mi vado avanti.
1: O fai te.
4: Faccio io.
1: Fai te, così non sappiamo nemmeno
0: così,
1: noi.
0: Così, ecco, non possiamo aiutarli.
1: Non possiamo aiutare, non sappiamo nemmeno noi cosa.
0: Ah, tutto misto. Telefilm, film, cartoni.
4: Film.
1: Attenzione, iniziamo col film. Film.
4: Questo dai, abbastanza facile.
1: Vediamo un po' chi suona per primo.
4: Molto bello. La colonna sonora bellissima.
1: Aspetta, Mauro, che ricordiamo i nomi?
2: Emma.
1: Andrea e Marco, giusto? Vediamo un po'. La so. Io la so. Sono io.
5: Armageddon.
1: Bravo.
5: Armageddon.
1: C'è. E uno. Un punto. Chi la cantava questa? Bravissimo. Bravissimo. Sentiamo un pezzo, va, questa canzone merita.
0: Bellissima questa.
1: Merita.
6: Stay awake just to hear.

0: difficilissima da cantare. In doccia
1: va da sola, va
0: in doccia, proprio va, va che è una meraviglia in doccia. Vai Emma, cantala questa canzone, dai, gli Aerosmith. Adesso vai a studiare questa canzone, questa è una delle canzoni più belle.
1: Ha avuto il suo successo, il suo all'epoca, anche adesso, dai. Vi ricordo che siamo in diretta su Radio Talpa
0: da Alta Marea Beach Village.
1: Alta Marea Beach Village
0: cattolica.
1: Però su Radio Talpa,
0: su Radio Talpa
1: web radio, potete ascoltarsi sia dall'applicazione che dalla pagina web della radio.
0: Seguiteci anche su Instagram,
1: su Instagram, Facebook, e saremo anche tra poco su TikTok.
0: Su TikTok,
1: cioè, allora X Generation già c'è, se volete cercarlo già si trovate come X Generation. Allora partiamo con la prossima, Mauro, vediamo cosa si fa sentire.
0: Siamo 1-0-0.
2: Guarda il corpo, in italiano guarda il corpo.
3: The bodyguard.
0: Devi dire esatta, t'è andata male.
1: E chi era il protagonista?
0: Kevin Costner, l'ha detto anche Marco.
1: Cantata da Whitney Houston, esatto.
0: Che questa in doccia è una meraviglia.
1: Che era la storia di una guardia del corpo che si è innamorato della, di chi guardava. Una bella doccia fredda, eh? Qua non è ancora Ferragosto e già partono i gavettoni, figuriamoci, eh? Quando arriviamo al 15.
0: Quindi siamo Marco un punto, Andrea un punto, Emma sta a zero, eh? Non li hai visti, eh?
1: Ma non ci credo che non li hai mai sentiti, sì, dai. Hai ragione.
0: Nicoco. Vediamo un po' cosa ci propone Mauro. Dai, Marco.
2: Ghost.
0: Questa era facile, questa era facile, ma Marco è il dito veloce.
1: Mamma mia, che velocità.
0: E qui sempre ricordo quella bella scena.
1: I vasi facciamo, dai.
0: Patrick Swayze e Demi Moore.
1: E Demi Moore tanta cosa. Due artisti, due.
0: Diciamo che non li hanno presi proprio bruttini, esatto, in quel film, dai. Poi c'era Whoopi. Whoopi che faceva Oda, sì. May, era la maga, la, esatto.
1: Che anno era già? Anni 90?
0: Era il sì, anni 90, Ghost, vero? Vero Mauro? Anni 90, Ghost, vero? Attenzione che il nostro premio mi sa che se lo pappa tutto Marco, eh? Vediamo un po'. E di nuovo Marco!
3: Rocky
0: è il dito più veloce, Marco, di
1: è
0: nuovo
1: sempre Marco, il campanello più veloce dell'Alta Marea Beach Village.
0: Adriana, Andrea, dai, a furia di giocare alla PlayStation, Marco, lo schiacciavi sempre la X o il triangolino? Io mi ricordo che a FIFA il triangolino era per andare veloce. Cos'era? Il passaggio, cos'era? Bravo, esatto.
1: Il veloce era R1, mi sembra.
0: Esatto. Sì. Vai ancora, Mauro. Attenzione, lei, Emma.
4: Il libro della giungla.
0: Sì. È del libro Mowgli, giusto? Mowgli, il libro della giungla. Brava Emma.
1: Esatto.
0: È un punto per Emma.
1: A quanto stiamo?
0: Marco 500. Marco è a 3, 4, 1, 1. Vediamo chi vincerà questo premio goloso oggi.
5: A casa mia. Ci sono lassù.
1: Comunque, che vita che
0: signora sta filmando, signora, i filtri mi deve far diventare giovanissima, figa, tutto, grazie.
1: La retromarcia,
5: le formiche un po' io me ne mangerò.
1: Però pensa che vita che faceva nel fiume lì a mangiarsi le, esatto, banane che trovava, le noci di cocco, eh?
0: Attenzione.
6: Sono felici del successo delle loro gesta.
0: Urca, urca. Attenzione, Marco. T'ha fregato. Robin Hood, brava Emma. E siamo a.
6: Non pensavano dei rischi che correva nel gettarsi in acqua.
1: Io ho consumato la videocassetta di Robin Hood.
0: Anch'io.
6: E che un subdolo sceriffo e i suoi stupidi scagnozzi erano lì decisi a farli fuori. Robin Hood e Little John corron come frecce, saltan siepi ed alberi e spiccan quasi il volo.
1: Sì, la canta.
0: Attenzione che arriva un'altra.
1: Possiamo portarli qua.
0: Lui.
2: Grease.
0: Grease? Ed è Grease, attenzione. Andiamo a due anche per Andrea. Occhio Marco, eh. Occhio Marco, eh. Occhio Marco, eh. C'è una versione anche pugliese di questo.
1: Addirittura, pugliese
0: sì, sì.
1: Comunque state facendo
0: si
1: un
0: dice Allieve de Nance, la cantano così, Allieve de Nance, Allieve de Nance, è in barese. Attenzione, siamo 3-2-2. Mauro, falle difficili, va.
1: Aumentiamo il livello.
0: Lui la sa, ma non puoi giocare adesso. Però se tra 5 secondi non la sa, io lo metto in gioco anche lui, eh. E io metto in gioco anche lui, Nico.
2: Bulldozer.
0: L'ha detto. Aspetta, l'hai detto? Vai.
2: Bulldozer.
0: Non l'avevi sentito, vero? E allora lo diamo a Marco, va? A questo punto.
1: Don Buggy, sì. Bulldozer con Bud Spencer.
0: Non era facile,
1: Oliver
0: dai.
1: Questo. Onions.
0: Thank you.
1: Che sigla però, eh? Carica.
0: Quindi siamo 4-2-2.

0: Comunque oggi è il primo martedì dove c'è veramente tanti che sanno.
1: Ma perché siamo agosto?
0: È in contemporanea.
1: La dico io se no, eh.
0: Insieme, uno, due, tre.
1: Michael
0: ed era
1: Knight.
0: Kit, la nostra bella Kit, la macchina bellissima che ho sempre sognato.
1: Averne una così che parla, ti porta a casa la sabato sera.
0: Con il nostro Michele Notte. Nico? Michele Notte.
1: Michele Notte.
0: Michael Knight. Quindi un punto a pari merito qui, eh? Quindi siamo 5, 3, 2.
1: Sembra la formazione di Ancelotti.
2: Spice Girl.
0: Come si chiama la canzone?
2: If you want to be my lover.
0: No, no. Era quella?
3: Non è Wanna Be My Lover, ma è solo un pezzo.
0: E infatti è quello che non hanno detto. Ditele il titolo esatto. È piccolina, una parola.
4: Wannabe.
0: Maure, wannabe?
3: Yes, pagabile.
0: Wannabe.
1: È tutto completo il ritornello quello. Però è quella, la sapete.
3: È wannabe, sì, sì.
0: Attenzione che si sta avvicinando Andrea. 5, 4, 3.
3: Avvicinando anche le 6, quindi dobbiamo chiudere fra poco.
1: 3, 4, 4.
3: Altra canzone.
0: Vai, abbiamo 5 minuti, Mauro. Attenzione. Stessa storia, stessa. Andrea.
4: Ma questa è la...
0: Devi indovinare il titolo della canzone.
4: Ah, della canzone. Gente dentro consuma, poi va.
0: Che faccio qui? Ti sei fatto suggerire però, eh? Esco un po'. Il titolo, vediamo un po'.
1: È nostalgica questa, molto nostalgica.
0: Qualcuno da lì l'ha beccato.
1: Gli anni, sì.
0: E degli anni.

0: ha fatto apposta.
1: Ha fatto il trabocchetto, ha fatto qui, eh.
0: Mauro, fai trabocchetti. Mauro, fai trabocchetti. Quindi niente punto a nessuno. Vediamo un po', Mauro, le ultime, vediamo. Questo è facile.
2: Articolo 31, Tranchi Funky.
0: Yeah!
1: Ascoltiamo un pelino questa.
3: 1996.
1: Ghiaccio
3: di J.J. ancora insieme. E siamo tornati.

0: finito il tempo qui a cantare, ma manca poco. Vai Mauro, con un'altra canzone, va? E allora dillo. Marco in vantaggio, eh?
1: Ragazzo fortunato.
0: Ed è il ragazzo fortunato? E Andrea c'è.
2: Di Lorenzo.
0: Hashtag. Il giovanotti. Col suo cappello Yo.

0: dai, facciamo ancora due o tre canzoni, dai Mauro.
1: Quanto tempo abbiamo?
0: Abbiamo poco, 4 minuti.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: Questa qual è? Attenzione.

0: Dai ragazzi, qual è? Chi la sa? Nessuno? Marco, Mauro aiutali.
1: Mettilo originale.

0: Che serata? Che serata, Mauro?
1: No, l'ha detto adesso, estate 1992, sempre di Jovanotti.
0: La sapevi?
1: Era, adesso l'abbiamo aumentata un po' per vedere, perché sennò era veramente facile.
2: E quella con i capelli lunghi.
0: Vai Mauro, vai un'altra, subito al volo, vai. La so.
3: Battito animale.
1: No.
0: No?
2: Ma confuso anche a me.
4: Mango, bella d'estate?
1: Yes.
2: No, però.
0: Questa è tanta roba.
2: Difficile, eh?
0: Questa è una chicca, eh? Sì. Era una chicca, eh?
2: Era difficile.
0: All'inizio sembrava quella di Raff.
2: Ma ha preso anche a me, ma confuso all'inizio. Credimi o no, e da qui dimostra che comunque Mauro non ci sta aiutando e noi non sappiamo quello che sta facendo. Si mette in difficoltà anche a noi, eh?
0: Strano, non lo fa mai.
2: Allora io direi che dobbiamo fare l'ultima e poi assegnare il premio, ma quanto siamo?
0: Vai, l'ultimo Mauro. Ultime due, dai, abbiamo 2 minuti. Due. O The Film.
1: Sigla, attenta, di cartone, eh? Animato.
0: Sigla di cartone, sigla animato. Di cartone animato, Emma, dai, eh.
1: Io non lo conosco.
0: Strano.
1: Quindi lo conoscete voi.
2: Versione reggaeton.
0: Sì, io ce l'ho. Ce l'ho, ce l'ho.
2: Denver.
0: No, oh, non è Denver, non è Denver. Guarda, sì, è modificata, ma è piccolino, gira tantissimo.
2: Yes,
0: Tasmania.
2: Tasmania.
0: Io l'ho riconosciuta subito.
2: Questa era bella. L'ha remixata un po', per renderla difficile, però.
0: Ricordiamo sempre che siamo in diretta, su Radio Talpa. Dai, questa è
2: l'ultima,
0: facile.
2: L'ultima.
4: Chobin.
0: Chobin. Questo era il mio cartone preferito.

0: così facciamo perdere Marco, ti prego. Suggeriamo ad Andrea Emma le risposte. Le remixa, ragazzi. Dai, facile. Pip pip. Dai. Aspetta, fermi lì, fermi lì, fermi lì.
1: Ginocchio.
2: Ginocchio. Vedi che la sai anche, eh?
0: Allora mi sa che dobbiamo smettere, ragazzi, sono le 18.
2: Siamo arrivati in chiusura.
0: Noi vogliamo intanto ringraziarvi, ringraziare tutti voi e ricordarvi che martedì prossimo, oltre all'appuntamento che avremo dalle 16 alle 18, saremo anche qui in serata di nuovo con musica anni 80 e 90 e con i nostri quiz, quindi vi aspettiamo anche in serata. Ti voglio qui, eh?
2: Allora aspetta, che promesso, dobbiamo anche dire che dobbiamo premiare,
0: esatto,
2: i vincitori.
0: Purtroppo dobbiamo premiare qualcuno.
2: E si è vinto un bel gelato
0: il nostro uomo gatto, che può andare a prendersi un bel gelato.
2: Ti do il premio
0: offerto gentilmente da Nicola. Andrea, ti è andata male? Martedì sei ancora qui? No. Allora ci ascolti in web radio, mi mandi un messaggino e rispondi. Perfetto. Grazie a tutti, grazie.
3: Ricordiamo anche che stasera in piazza Primo Maggio alle 21 c'è un concerto gratuito rock. 27 brani per 27 artisti famosi.

sono state annunciate le date dei primi nomi dei DJ che parteciperanno alla seconda edizione di Modcast Goes Riviera Beat, il weekend ideato da Eddie Piller e Sara Bolci per tutti gli appassionati di cultura mod, musica beat e Northern Soul. Tra i DJ annunciati abbiamo David Holmes, Andy Smith dei Portishead e Steve Craddock degli Ocean Colour Scene. Quindi tenetevi liberi dal 4 al 7 settembre 2026 qui tra Cattolica e Gabicce. Intanto per entrare già nel mood giusto, queste sono le Velvets con Lonely Lonely Girl e Mine.

In questa puntata tutta di musica al femminile non ci sono solo news e nuove uscite, ma voglio anche condividere con voi qualcuno dei miei ascolti di questo periodo. Abbiamo già parlato di Heartworms qualche puntata fa, ma il live dello scorso autunno ha confermato il suo Glutton for Punishment come uno dei debutti più interessanti del 2025. La scaletta un po' più scarna di oggi mi permette finalmente di mettere quasi 7 minuti di Smuggler's Adventure, Heartworms.

Dopo Heartworms torniamo alle novità discografiche. Due delle regine assolute del rock hanno finalmente collaborato dopo quasi 50 anni di amicizia. Chrissie Hynde ha infatti voluto coinvolgere la mitica Debbie Harry nel suo album di duetti, appropriatamente intitolato Duets Special. Ascoltiamoci le voci inconfondibili dei Pretenders e dei Blondie in una bella cover dei Low, Try to Sleep.

Il prossimo brano in scaletta arriva direttamente dal 1968 ed è firmato dagli Shocking Blue, una delle band di Nederbeat, o beat olandese, più famose, soprattutto per aver dato il loro pezzo Venus alle Bananarama, che ne hanno poi fatto una hit mondiale negli anni 80. Questi sono gli Shocking Blue con Send Me a Postcard.

Se girando per negozi di dischi vi capitasse di trovare un album delle Holy Sisters of the Gaga Dada, mi raccomando, chiamatemi. Soprattutto se si tratta del loro primo album, Let's Get Acquainted, del 1986. Ovunque ho chiesto finora mi hanno guardato male, ma questa band californiana dal nome assurdo è esistita davvero e l'LA Weekly l'ha persino nominata migliore band underground di Los Angeles. Con il loro immaginario estetico semi-religioso e di testi fortemente femministi, le Holy Sisters of the Gaga Dada sono sicuramente un gruppo da riscoprire, come dimostrato da Round and Round, dedicata alle ragazze che danno la caccia agli uomini che uccidono ragazze. Round and Round.

Dopo le parole dirette delle Holy Sisters of the Gaga Dada, continuiamo con un'altra artista che proprio non le manda dire, Lily Allen. Tornata alla musica dopo anni di pausa lo scorso ottobre con un disco registrato in soli 10 giorni, West End Girl, in cui riversa senza peli sulla lingua la storia della sua separazione dall'attore David Harbour. E poi non dite che non accettiamo richieste, questo è per te, Ash, Lily Allen con Fruity Loop.

Fan dello shoegaze e del dream pop, è arrivato il vostro momento con Fazer Days, musicista neozelandese che nel singolo Motorway parla di sentirsi intrappolata in una città, in una relazione, cercando invano una casa in entrambe. L'autostrada diventa quindi il simbolo di un falso senso di libertà, che è invece un loop ripetitivo da cui uscire. Questo è Fazer Days con Motorway.

Come ultima novità della puntata arrivano i Ladytron, in uscita con un nuovo album a marzo 2026. In attesa di Paradises, il duo di Liverpool ci regala un singolone che dimostra quanto il loro sound electropop sia veramente senza tempo. I Believe in You, i Ladytron.

Più che una canzone, l'ultimo pezzo di oggi è una preghiera contro uno dei peggiori mali del mondo, gli uomini malvagi in posizioni di potere. Scritto nel 1941 da Irving Berlin, When That Man Is Dead and Gone è stato registrato per la prima volta da Glenn Miller e la sua orchestra, ma la versione di Mildred Bailey and the Delta Rhythm Boys è decisamente più inquietante e attuale. La regina dello swing, Mildred Bailey e i Delta Rhythm Boys con When That Man Is Dead and Gone, dedicatela a chi più preferite, purtroppo abbiamo l'imbarazzo della scelta ormai.

0: Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, oggi vi parlo di un album appena uscito in edizione limitatissima di sole 50 copie riservate ai soli amici, ma che meriterebbe una miglior fortuna distributiva. Lo ha inciso un duo di vecchie volpi del rock, originari di Fano nelle Marche, che nel nome stesso confessano le loro origini decisamente vintage, citando l'anno della loro nascita, X63. Il chitarrista Roberto Ghiselli e il batterista Pierpaolo Lamanna negli ultimi 20 anni sono stati i motori pulsanti del gruppo Endless of Love, una virtuosa tribute band dei Pink Floyd, con all'attivo una miriade di concerti nei luoghi più suggestivi della provincia di Pesaro. Terminata questa esperienza, negli ultimi 4 anni si sono messi a lavorare a composizioni strumentali inedite che hanno appena preso forma nel loro primo album omonimo, a mio avviso davvero spiazzante e coinvolgente.

affronto subito il nodo centrale che per me caratterizza le 9 composizioni presenti nel CD. Esatto, CD, ancora musica su un supporto fisico, benché oramai assolutamente obsoleto, e non musica liquida che sfugge alla gioia sensoriale del tatto a cui siamo abituati noi di quegli anni. In questo album manca quasi completamente la parte melodica che rende cantabile un brano musicale sin dal primo ascolto. Intendo non solo la parte vocale, essendo l'album interamente strumentale, ma anche le parti chitarristiche realizzate da Ghiselli vanno in una direzione molto più fluida ed eterea. Sembri che inizi un tema dotato di riconoscibilità, ma dopo poche note la sua chitarra si liquefa in un territorio diverso dai riff e dalle ripetizioni di note a cui siamo abituati nel rock. Così il brano procede in modo tale che non esista confine fra tema e improvvisazione, ma un affascinante flusso che catapulta l'ascoltatore in territori vagamente mutuati alla New Age e alla World Music.

Le chitarre di Ghiselli hanno splendidi suoni di quei magici anni 70. Le basi ritmiche e gli arrangiamenti creati dalla Manna restituiscono quei suoni analogici che custodiscono i due musicisti nel loro DNA artistico.

c'è un ulteriore aspetto che sorprende in questo album. I titoli in italiano dei brani rimandano ad un immaginario di canzoni dotate di testo e non solo squisitamente strumentali, ma il tutto assume un senso compiuto poiché a descrizione di ogni pezzo c'è una frase di celebri poeti, scrittori, filosofi e musicisti. Ed ecco scoperta dov'è la cantabilità e la riconoscibilità, non nelle note musicali singole messe assieme, bensì nel virtuoso sodalizio fra la coralità delle chitarre sovrapposte e le parole a margine che suggeriscono le atmosfere.

La prossima si intitola Sciogli i sensi e la citazione: ecco, fate l'amore e non vergognatevi, perché l'amore è arte e voi i capolavori. Alda Merini.

La prossima si intitola Addio, vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per la fatica sotto il sole? Ecclesiaste.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casini.
1: Ora vi propongo un brano che potrebbe diventare il singolo di questo album. Si intitola La motivazione ed è allegato ad una citazione di Goethe. Qualunque cosa a cui aspiri, inizi a farla. Osare porta con sé genio, potere e magia. Comincia adesso.

Ora tocca al brano Nelle nostre corde, dove la chitarra si fa strumento aleatorio ritmico, trasportandoci in luoghi sereni e consolatori, a cui è abbinato un aforisma di Nietzsche: senza la musica la vita sarebbe un errore.

Per descrivere il brano che chiude l'album, L'ultima galassia, si citano una decina di righe della poesia Alla sera di Ugo Foscolo. Splendido brano di chiusura in cui si condensano il senso della vita, il tempo che fugge via, l'inevitabile declino, la serenità della vecchiaia, la consapevolezza delle cose perdute e l'inevitabile fine. Buona serata da Paolo Casisa.

Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tap.

Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Rammstein tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

0: Elena Gregori presenta A occhi chiusi, il cinema che si ascolta con l'anima e con il cuore. Un viaggio tra immagini, musica e sensazioni.
1: Ciao ascoltatori di Radio Talpa. Per il viaggio di oggi vi chiedo di abbandonare tutto per un attimo. Convinzioni, beni materiali, progetti, legami, tutto. Perché per avvicinarci a Chris McCandless, il protagonista di Into the Wild, è proprio necessario spogliarci completamente. Il film è diretto da Sean Penn ed è tratto da una storia vera, che è stata anche trasposta in un libro di John Krakauer. Chris è un giovane laureato, è molto intelligente, molto sensibile e si sente intrappolato nei confini delle regole canoniche, quelle scritte dalla famiglia, dalla società. Per questo decide di lasciare tutto, macchina, soldi, comfort materiale, e intraprende un viaggio verso l'Alaska. A guidarlo è un'urgenza di verità che sovrasta tutto il resto, anche l'unico rapporto autentico che aveva nella vita, quello con la sorella, che era l'unica che mostrava comprensione verso quel fratello un pochino fuori dalle regole. Per lui la libertà significava niente legami, né con le cose né con le persone. Un legante però in questa storia c'è, ed è la voce e l'intensità di Eddie Vedder, che ci accoglie così.

Chris cerca la solitudine in mezzo alla natura, ma inevitabilmente si imbatte in una serie di incontri lungo il viaggio che lo cambiano, solo che lui non vuole essere cambiato. In un certo senso rifiuta l'impatto che gli altri possono avere sulla sua vita, perché questo impatto ha un prezzo e lui quel prezzo non lo vuole pagare. Per lui affezionarsi è sinonimo di dipendenza, e questa dipendenza è il motivo del suo viaggio, della sua sofferenza, del motivo per cui lascia la famiglia. Capiamo dalla storia, infatti, dei suoi genitori e della sua nascita, che ci sono dei segreti e delle bugie che hanno deturpato la sua infanzia e pesano su di lui più di un macigno. Riesce a trovare un senso alla sua vita solo quando può fare affidamento solo su se stesso. E infatti a un certo punto scrive nel suo diario: «Mi dispiace che Wayne mi abbia dato tanti soldi per il mio lavoro alla fattoria. Era molto meglio quando non avevo un centesimo». Questo significa che si sentiva vivo solo quando lottava per la vita o la morte, quando le sue energie le doveva usare quindi unicamente per la sopravvivenza. Quello per lui era l'unico obiettivo degno di lotta, degno di fatica. Tutto il resto, quindi i soldi, i beni materiali, erano solo sovrastrutture della società che lui rifiutava al 100%.

Beatrice a un certo punto si ritrova ad uccidere un grande alce, con l'intento naturalmente di nutrirsi per molto tempo, per molti giorni, ma si rende conto troppo tardi che non è in grado di conservare la carne, nonostante avesse preso appunti, si fosse documentato, avesse chiesto consigli a una delle persone che lavorava con lui alla fattoria. Ma queste nozioni non sono state sufficienti. La carcassa va in decomposizione rapidamente e lui si rende conto di aver tolto la vita a un animale inutilmente, senza riuscire a onorarla fino in fondo. Chris si scontra continuamente con i limiti del proprio idealismo e con i propri limiti di essere umano. È proprio nella ricerca di superare questi limiti che lui trova la motivazione per andare avanti. Però questo episodio dell'alce lo costringe a scontrarsi col suo demone più grande, quello che aveva sempre fuggito fino all'inizio del suo viaggio, che è la responsabilità. Non basta amare la natura per viverci davvero, serve esperienza, serve collaborazione, serve umiltà. Ed è una prima incrinatura della sua visione idealizzata di autosufficienza. Questo suo senso di colpa è il simbolo di tutte le scelte di allontanamento che aveva vissuto dal momento della separazione dalla famiglia, ma anche da tutti i compagni temporanei di viaggio che aveva incontrato da quando appunto parte con il suo zaino. Non appena il fantasma di un legame, di una perdita, di una sofferenza cominciava a delinearsi, lui fuggiva, perché restare richiedeva una fatica interiore che lui non era preparato ad affrontare, così come non era preparato a conservare la carne di quell'alce, non era preparato ad affrontare la responsabilità che comporta nutrire dei legami. Nell'isolamento si convince di trovare la soluzione a quel problema. Non mi metto in gioco relazionalmente, così non incappo in quel pericolo. Ma l'universo evidentemente ha altri piani.

0: L'universo offre a Chris e anche agli altri personaggi che incontra lungo il viaggio varie opportunità, ma lui ha delle difficoltà ad accettare quei doni. Ad esempio, un rapporto molto significativo nasce con una coppia di nomadi come lui che viaggiano in camper, Jen e Rainy. Scopriamo che lei, Jen, aveva un figlio dell'età di Chris, più o meno. Anche lui in viaggio alla ricerca di se stesso e da 2 anni non lo vede e non ha sue notizie. Per lei la comparsa di Chris è un dono dell'universo, un modo per farle capire che c'è ancora.
1: No, no, a parte quello che dici tu, che sicuramente mi fa piacere, però nel senso che ci sono diverse modalità sia di scrittura sia di interpretazione. Ti faccio un esempio proprio banale. Poco prima che uscisse il disco è uscita la puntata della mia partecipazione ad un podcast solitamente dedicato a rapper, trapper, eccetera. Vabbè, che si chiama Real Talk, molti lo conoscono, che ha fatto una costola reggae che si chiama Deadshot. In quella circostanza ho fatto tutt'altro, cioè ho fatto una roba più con le punchline, una roba più usa e getta, per così dire, che è piaciuta molto per quella circostanza. Però quindi è una cosa che mi diverto a fare, che so fare, che l'ho fatta tante volte. Però quando si fa, secondo me, un album, invece la modalità di scrittura deve essere diversa, perché la speranza è quella che le canzoni non vengano ascoltate una volta, ma che entrino a far parte della vita delle
2: Beh,
1: persone che l'ascoltano.
2: certo.
1: Ok? E in questo senso cercare, anche rinunciando a degli esercizi stilistici tanto apprezzati nella contemporaneità, però cercare un linguaggio semplice, diretto, che più che nella forma arrivi grazie ai contenuti, era poi l'obiettivo di questo disco. E sono contento che tante tante tante persone mi hanno proprio hanno apprezzato, insomma, questa cosa, beh, e mi hanno detto che queste canzoni gli sono arrivate.
2: Ma arrivano tantissimo perché secondo me il dialogo, anche per chi come me fuori dalla zona di comfort del reggae e di tutte le contaminazioni affini, è un dialogo semplice, di classicismi, però la parola qui è fondamentale. Non so se forse è il tuo momento più d'autore, più impegnato. Pensiamo a Leggende, altro brano che mi è piaciuto tantissimo. Sotto sotto io ci vedo anche un impegno sociale, siamo un po' tutti fuori dalla storia che si insegna, se ci pensi.
1: Vabbè, ora non voglio fare quello che
2: No,
1: rivendica le
2: no.
1: cose, però diciamo, io l'impegno, se c'è uno che ha sempre avuto un impegno sociale,
2: Certo.
1: diciamo, sono io e quelli che fanno reggae. No, te lo dico solo così, dai, ora mi allargo un attimo, solo perché quando sento persone che vengono intervistate, che chiedono che gli artisti prendano una posizione in
2: Ah,
1: merito a
2: ecco,
1: tematiche
2: vabbè.
1: sociali, no? Per
2: Sì,
1: esempio,
2: sì.
1: che è una cosa che io reputo bella, per carità, però io penso che l'artista innanzitutto ha la sua arte per prendere una
2: Certo,
1: posizione, che non vuol dire necessariamente una posizione politica o un impegno,
2: certo, certo.
1: semplicemente esprimere attraverso la propria visione del mondo quella che è la sua sensibilità, che poi può essere più o meno chiaro, ma insomma ti fa capire anche come la vede su argomenti di portata più grande. Quindi questo è così. Diciamo che in canzoni come

0: E come leggende più che altro, ma anche in un altro paio di canzoni, mi piace affrontare proprio la tematica del fallimento,
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: viviamo in un mondo che esalta tanto dei successi, spesso interpretando per successi delle cose che sono assolutamente effimere e sempre cose super materiali, cioè non sono mai, diciamo, il successo di quello che fa la vita che voleva fare e che è felice di farla, anche se questo vuol dire insegnare alle medie, anche se questo vuol dire
1: Certo.
0: avere 2 mesi di vacanza e fare un lavoro che dà solo
1: Certo.
0: 2000 euro al mese. Quindi diciamo, già l'idea del successo secondo me è sbagliata, ma soprattutto è importante condividere quelli che sono i fallimenti che tutti noi attraversiamo proprio perché sono qualcosa che ci accomuna. Se invece noi pensiamo di trovare una vicinanza con chi ottiene dei successi, beh, il successo come viene inteso oggi lo raggiungono una persona su un milione, invece il fallimento riguarda tutti noi, compresa
1: Vero.
0: quella persona
1: Vero.
0: su un milione. E spesso diciamo, non so, mi ricordo chi ha detto questa frase che trovo bellissima, che il vero successo è quello di trovare le energie per non arrendersi tra un fallimento e l'altro. Ecco, questo secondo me dovrebbe essere
1: Bello,
0: la nostra idea di
1: bellissimo.
0: successo.
1: Ti facevo questa domanda perché nel disco ci sono tanti momenti come Reggae Me Off in 80, insomma, parlo di impegno sociale perché non di politico, non di partito, non di schieramento, ma di cultura. Perché il reggae, e qua correggimi se sbaglio, negli anni oramai andati significava anche avere identità, una certa identità, non appunto tanto politica quanto proprio sociale, culturale, spirituale, di appartenenza. E oggi, secondo te, il reggae significa ancora tutto questo?
0: Oddio, guarda, qui in realtà andiamo incontro a un ambito complesso, perché
1: Lo
0: diciamo
1: so.
0: che io per reggae, per semplificare, intendo tutta la musica che proviene dalla Giamaica. Diciamo,
1: Ok,
0: questa è la mia idea del reggae.
1: certo.
0: Poi il reggae viene fatto anche altrove, in Italia, in Europa, in Giappone, in America. Però diciamo che in Giamaica c'è sia, diciamo, quello che viene inteso, quello che viene associato a Bob Marley,
1: Sì.
0: ok? Quindi un roots reggae che ormai, diciamo, come sonorità non si pratica più da decenni. E poi ci sta la dancehall, mentre che è una roba che chi è meno avvezzo, diciamo, è simile al reggaeton perché il reggaeton gli ha rubato tutto. Quindi, diciamo, prima c'è stata la dancehall e poi sono nati reggaeton, cumbia, dembow, che prende proprio il nome da parte di una canzone di Shabba Ranks, che è un artista dancehall giamaicano degli anni 90. E diciamo che nella dancehall più o meno si parla delle stesse cose di cui si parla nel rap americano, quindi cioè pistole, la figa, che tipo. Quindi diciamo che spesso è un po' una mistificazione nostra quella di associare il reggae a un certo tipo di buonismo, non è necessariamente così,
1: Ok.
0: ok? Però tradizionalmente è correttissimo dire che in Italia chi ha fatto reggae, insomma, ha sempre avuto un'attenzione per le tematiche sociali
1: Ok.
0: e per, diciamo, un riscatto che non fosse il riscatto individuale, qui parliamo sempre del successo come veniva interpretato prima, ma che fosse un riscatto collettivo, cioè che per stare bene io devono star bene pure quelli che mi stanno intorno, se no
1: Certo.
0: difficilmente riesco a vivere isolato dal mondo ed essere felice. E diciamo che in questo senso quelli che in Italia fanno reggae, io direi fortunatamente, però poi quello è pure relativo, sono gusti, sono rimasti abbastanza fedeli a questa idea, insomma, sia
1: Ok.
0: quelli di anni fa come i Soul Sound System, sia quelli che sono emersi recentemente come i miei amici in una cantina, diciamo, tutti noi abbiamo quantomeno una visione del mondo inclusiva, pacifista, presa bene.
1: E io me la vado a pescare. Viaggio leggero, brano che chiude il viaggio appunto di questo nuovo disco di Brusco, visto che questa è una puntata dall'anima molto acustica. Brusco, grazie di cuore, grazie per essere stato con me e con noi qui a Trans Europa Express.
0: Grazie, è stato un grandissimo piacere.

0: E questa era Viaggio Leggero, brano che chiude l'ascolto di Croccante, il nuovo grandioso disco di Brusco. Voltiamo pagina, torniamo però sempre in viaggio qui sul Trans-Europe Express, andiamo sulla vetta delle grandi montagne del nord, visione poetica che corre parallela al nuovo doppio disco di versioni live acustiche per un tratto registrate tra i cementi di Genova e appena più elettriche nelle versioni appunto ad alta quota, disco che corona il lavoro di un docufilm, ne fa appunto colonna sonora, dal titolo Meganoidi on the Rocks. Cercatelo, un doppio LP che non possiamo perdere perché i Meganoidi fanno parte della nostra storia. Con me, con noi qui a Trans Europe Express c'è quella tromba che in Zeta Reticoli mi è divenuta immortale. Con noi per i Meganoidi c'è Luca Guercio. Ciao Luca.
1: Ciao, eccomi qua.
0: Ciao, ciao, che piacere. Come stanno i Meganoidi? Come state?
1: Ma i Meganoidi stanno bene,
0: dai.
1: Pur essendo genovesi non si lamentano.
0: Dove ti trovi? Genova, resto del mondo? Mi piace sempre sapere un po' geolocalizzare le voci.
1: Esatto.
0: Ti trovi a Genova, sì?
1: Sì, in questo momento sì, sono a Genova.
0: Senti una cosa, Meganoidi on the Rocks, questo ovviamente è il cuore della nostra chiacchierata, il docufilm, ma anche tanto per dire il disco in allegato, vinile celeste, sì, ma sì. Insomma le cose si fanno come Dio comanda, ma la scusa è buona, buonissima per lanciarti subito su un terreno minato, sì, che sono sicuro amerai, i centri sociali. Ora, sì, i centri sociali, che sono stati una benedizione per gli esordi dei Meganoidi, sì, penso che insomma la vostra storia sia un manifesto di tutto quello che forse, e qui ti lancio il mio pensiero, puoi farne quello che vuoi, che è tutto quello che dovremmo tornare a restituire al tessuto di una città.
1: Assolutamente.
0: Cioè, guarda che la vostra storia è emblematica in questo, nel ruolo che hanno avuto i centri sociali. Partiamo da qua.
1: Che allora, dici? Assolutamente, mi trovo assolutamente d'accordo. Io credo che i centri sociali come laboratorio di aggregazione, di, chiamiamola, di anche di reparto Formula 1 della musica, nel senso che si sperimentava tanto, quindi c'era la possibilità di far crescere col tempo un tessuto di persone, di pubblico che ti dava l'opportunità in qualche modo di avere una sorta di tua piccola nicchia, cosa che adesso non è più possibile avere. Il circuito per riuscire ad arrivare alle persone è il web, è la viralità, sono i talent, sono altre mille cose, ed è sempre più difficile riuscire ad arrivare alle persone sporcandosi le mani con, vero, i cavi, con i viaggi, con i chilometri, con delle serate andate anche malissimo, magari davanti a zero persone, altre perché fa parte del nervo poi dell'artista riuscire a vincere anche, cioè le paure si vincono affrontando degli incubi,
0: certo,
1: di questo lavoro, non è che quindi il fatto che siano stati completamente abbattuti, chiusi i centri sociali, è una grave perdita per la cultura, per l'aggregazione e per la sensibilità sociale in generale.
0: Certo. Senti, correggimi se sbaglio, però siamo all'alba dei 30 anni di carriera,
1: sì,
0: giusto, no? E questo disco... Ti consegno una domanda che forse sembra banale, ma la metto nelle mani giuste. Perché ora e non l'anno prossimo? Cioè, che cosa ha dato il là a fare il punto della storia con il docufilm, poi con il disco di cui parleremo, insomma? Perché ora?
1: Ma perché era un'idea matura.
0: Ah, okay.
1: Ci sono alcune cose che molti aspettano la ricorrenza, ci sono quelli che ti portano una scatola di cioccolatini al tuo compleanno, io le porto quando mi pare.
0: Dai, che meraviglia, questo lo dico sempre anche io. Ma sai,
1: quindi è nato adesso, sì, perché si era creata la situazione giusta per farlo.
0: Bellissimo.
1: Con delle persone che adoro, che sono la squadra di Beppe Pratania a Genova, che è il produttore, e Andrea Morgan a Trento, che ad Arco, a Trento, che ha fatto la regia. Si è creata questa squadra qua, questa gran voglia di lavorare insieme, e l'obiettivo era quello proprio di fare una sorta di Greatest Hits Live con un inedito, sì, ed è sì, quello che abbiamo fatto, però evitando completamente la tipica struttura narrativa del documentario esaustivo, perché sì, infatti sì, beh, sì, il, certo, il, è assolutamente un docufilm emozionale dove si parla del nostro amore nei confronti del pubblico, del nostro rispetto totale per le persone che lavorano in questo settore, dallo staff, dai promoter e tutto, quindi tutto quello che normalmente non arriva alle persone. Si parla di autoproduzione, si parla di, certo, di voglia di, certo, di andare avanti, non si parla di Luigino l'altro ieri ha fatto questo,
0: certo,
1: è fatto proprio in maniera tale per aprire la porta su qualcosa che normalmente non riesce a vedere. Beh, sì, in un, sì, progetto musicale, perché tutto il, sì, resto è online,
0: vero,
1: cioè,
0: vero,
1: immagini, vero, di repertorio, vero, videoclip, vero, è tutto lì, non c'è, certo, bisogno di farlo rivedere, perché poi spesso e volentieri si vedono dei docufilm o delle cose che è un taglio e cuci di quello già visto. Sembra quasi un compitino per dire ok, certo, l'ho fatto, ma non... Invece sta qua voleva essere una cosa nuova, più artistica che esaustiva, cioè non, assolutamente, anche perché altrimenti la storia di una band di 28 anni che si avvicina ai 30, boh, non so quanto debba servire, però una... 3-4 puntate di roba, cioè. Ma
0: certo, assolutamente. Guarda, io in realtà ti ho fatto quella domanda perché avevo già la mia di risposta.
1: Sì.
0: E ti rispondo citandovi, appunto, pescando, sì, l'inedito, sì, a volte è un silenzio che è lì che aspetta, pronto a raccontare la verità sulla concreta meta.
1: Esatto.
0: Cioè, è quando un docufilm serviva, secondo me, per raccontare la verità, che lì non c'è tempo, non c'è ricorrenza da aspettare.
1: Esatto, la meta è quello, cioè il fatto, certo, che dopo 28 anni siamo qui ancora con la voglia di suonare, di farci chilometri, senza dover per forza rincorrere quello che stanno facendo ormai tutti, i numeri.
0: Vero, bellissimo.
1: La gente rincorre i numeri, non rincorre lo sguardo, il sorriso delle persone. È quello che devi rincorrere.
0: Vero.
1: Quando l'altra sera noi abbiamo suonato a Piacenza ad una festa bellissima, era pieno di gente, questa cosa qua, vabbè, fa piacere per un,
0: certo,
1: artista,
0: vabbè,
1: però ti posso assicurare che le prime due file erano ragazzi tra i 16 e i 19 anni,
0: bello,
1: che non sono figli di persone,
0: bello,
1: che ci hanno ascoltato,
0: bello,
1: ma persone che ci hanno detto chiaramente no, ritornando poi al fatto che comunque la modernità a volte può essere una cosa bella, no, vi ho scoperto perché alla fine mi è arrivato come consigliato su Spotify, alla fine mi sono ascoltato tutta la discografia, ma che bello, c'è gente magari che ci conosceva da un annetto a questa parte.
0: Vero, meraviglioso.
1: È meravigliosa questa cosa qua, perché dici non... è stupendo, ragazzi, facce giovani, facce belle, gente che la vedi hanno un'età in cui potrebbero pensare di avere il mondo in pugno, ma è una generazione in realtà che si rende conto che in mano ha poco e desidera tanto, ha tanta fame, quindi viva le nuove generazioni,
0: bellissimo,
1: viva la gioventù. Guarda
0: proprio... hai detto una cosa bellissima, io la cavalco appieno, e cioè che poi alla fine il disco, il docufilm, questa metà acustica fatta a Genova, l'altra più elettrica fatta tra le rocce delle Dolomiti,
1: sì,
0: è tutto online, andiamolo a vedere. Io correrei un attimo a latere, perché ho la fortuna di parlare con te, con i Meganoidi, e io penso che siete uno di quei pochi gruppi, occhio, pochi gruppi italiani, che non possono prescindere assolutamente dal contesto storico in cui siete nati, quindi la fine degli anni 90, cioè non,
1: sì,
0: siete il frutto di quella Genova lì, di quell'Italia lì, ma ne siete stati proprio la voce, l'inevitabile conseguenza, non so come spiegarmelo. Oggi non solo Genova, il mondo intero è talmente cambiato, tanta fretta, numeri, appunto,
1: sì,
0: quello,
1: sì,
0: che dici tu. E voi come state come Meganoidi? Come vi siete tradotti, oppure come questo disco? Wow, Natur, siete veri, punto, siamo così.
1: Sì, guarda, noi abbiamo semplicemente cercato di essere sempre vicini alla parte più vera di noi, che è la parte più emotiva. Cioè l'emotività, cioè, abbiamo sempre gestito le cose forse con poca razionalità, perché noi veniamo da un periodo storico in cui con i nostri numeri non avevamo bisogno di chiedere contratti discografici o altro, ce li proponevano. Siamo rimasti indipendenti non perché pensiamo che l'indipendenza sia meglio in assoluto, lo era meglio per noi.
0: Ma certo,
1: perché noi saremmo spariti perché non avevamo il nervo, il pelo sullo stomaco e la capacità di gestire qualcosa di più grande di noi. Quindi abbiamo affrontato le cose come farebbe noi siamo una piccola attività. Certo. Una piccola attività imprenditoriale di fatto, quindi come il piccolo fruttarolo dice: io preferisco stare nel mio e vendere, controllare che i meloni che vendo siano buoni, le pesche, voglio vendere frutta di stagione. E noi in qualche modo abbiamo aderito a quella passione, certo, quella lealtà lì nei confronti della clientela, che in realtà è il nostro pubblico, e poi abbiamo scoperto quegli anni che è la più bella famiglia che potessimo avere.
0: E da gocce, supereroi, Zeta Reticoli, insomma, questo disco ci regala un viaggio di nostalgia, ma anche di grande storia della nostra tradizione indipendente, underground, veramente underground. Il nuovo disco dei Meganoidi, c'è anche l'inedito sulla vetta, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Andate a vedere il docufilm, il videoclip che troviamo in rete. Meganoidi, Luca, grazie di cuore per essere stati con me.
1: Grazie a te, Paolo. Grazie.

0: Contare.
1: E questa era Sulla Vetta, il brano inedito che troviamo dentro il nuovo doppio disco dei Meganoidi. Grazie a loro, grazie a Brusco per esserci stati. Transeurope Express finisce qui, settimana prossima torna per l'ultima grande puntata. Un'altra grandiosa monografia ci aspetta, di cui sono emozionatissimo. In occasione del loro tour mondiale riesco a braccare per qualche minuto, per una lunga conversazione, il grandissimo Ian Anderson dei Jethro Tull, e non aggiungo altro. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectations.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con un Mbeza.

Dalla comune, lui è Ndunduso Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note, si intitola The Myth We Choose, per Ndunduso Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

Il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano, lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico, rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brubeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

ragione. Rispose l'asino al piccolo moscone: ora che sono stanco del bastone,

What's that? What's that? What time?

un'icona della musica nera tra soul e blues, Ray Charles. Siamo nel 1959 con questo What I Say per Ray Charles, in una storica incisione. Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon, Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte, quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda, Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti. E a me, per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no, del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio che è il chioggiotto, però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. Guarda, diciamo che Stua Scura non è solo un nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale che Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso, il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che mi farebbe piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore, ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai. E sono contento, insomma, del risultato, non vedo l'ora che la gente l'ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea. Perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno River. Puoi presentarlo?
1: Sì, è un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciacole, sono tutti nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato. Cioè, suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio. Ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi, è venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile, febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata. E sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival. E adesso non vediamo l'ora di presentarlo, un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche dalla critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma. E con lui abbiamo suonato in quartetto, con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha diciamo che mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. E poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. E poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante. Però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Stua Scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, e presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. E anche quello è un gruppo con il quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, con il quale voglio insistere e continuare perché stanno molto bene.
0: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella, bella domanda, guarda, io in realtà, allora sì, diciamo che la sezione tua scura, mi sono affidato a un mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me, e lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i 2 giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piace, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo e ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre, lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo. Dai.
1: Certo. Guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come mo molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare, e un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto. E quindi questo l'ho voluto dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train. Speriamo il meglio per il tuo futuro, come artista e musicista. Speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche, fisicamente in presenza. Va bene? È una promessa.
1: Certo, grazie mille Francesco, mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

Dopo varie esperienze musicali negli anni 70, Annie Lennox e Dave Stewart formano agli inizi degli anni 80 il duo degli Eurythmics. In the Garden nel 1981 è l'album d'esordio con la produzione di Connie Plank nel giro dei Kraftwerk e la collaborazione di Jack Liebzeig del gruppo sperimentale tedesco Can. Questo album d'esordio propone un gelido techno-pop che si ripete nel successivo Sweet Dreams del 1983. Da In the Garden ascoltiamo Never Gonna Cry Again.

Sweet Dreams, sogni d'oro, sono fatti di questo. I sogni d'oro sono fatti di questo. Chi sono io per dissentire? Giro il mondo ai sette mari. Tutti cercano qualcosa. Alcuni vogliono usarti, altri vogliono essere usati da te. Alcuni di loro vogliono abusare di te, altri vogliono essere abusati. I sogni d'oro sono fatti di questo. Chi sono io per dissentire? Giro il mondo ai sette mari. Tutti stanno cercando qualcosa. Tieni ferma la testa. Tieni la testa alta. Muoviti. Tieni ferma la testa. Muoviti.

Monotoni tappeti ritmico-elettronici sorreggono il terzo lavoro Touch, sempre del 1983. Melodie quasi inconsistenti ad uso principalmente delle discoteche. L'unica nota diversa è il brano Who's That Girl, ballata gospel con eleganti vocalizzi che ci andiamo ad ascoltare.

Here comes the rain again, è tornata la pioggia. Torna di nuovo la pioggia, cade sulla mia testa come un ricordo, cade sulla mia testa una nuova emozione. Voglio camminare contro vento, voglio parlare come fanno gli innamorati, voglio abbandonarmi nel tuo oceano. Sta piovendo con te, parlami come gli innamorati, cammina con me come gli innamorati, parlami come gli innamorati. Torna di nuovo la pioggia, piove nella mia testa, è un dramma, mi distrugge come se fosse una nuova emozione. Voglio respirare nel vento, voglio baciare come fanno gli innamorati, voglio abbandonarmi nel tuo oceano, sta piovendo con te. Quindi piccolo, parlami come gli innamorati, è tornata la pioggia di nuovo, cade sulla mia testa come un ricordo, cade sulla mia testa una nuova emozione. Voglio camminare contro vento, voglio parlare come fanno gli innamorati, voglio abbandonarmi nel tuo oceano, sta piovendo con te.

proseguono componendo la colonna sonora di 1984, film inglese con regia di Michael Redford. Composizioni abbastanza modeste, notevole Double Plus Good

Il 1985 è l'anno della svolta, con l'album Be Yourself Tonight, del grande successo commerciale, dove prevale la scrittura dance pop con inflessioni R&B. Brani come Would I Lie to You e There Must Be an Angel confermano il duo a livello mondiale. Li ascoltiamo.

Thorn in my side, spina nel fianco. Una spina nel fianco, sai, è tutto quello che sei stato, una quantità di bugie. Sai che era tutto ciò che contava, avrei dovuto saperne di più. Ma mi fidavo di te all'inizio, avrei dovuto saperne di più, ma ho avuto quello che mi meritavo. Scappare da te è tutto quello che potevo fare, spina nel fianco. Sai che è tutto quello che sarai mai, perciò non credere di saperne di più, perché questo è quello che sei per me. Mi sentivo complicata, mi sentivo depressa. Ora ogni volta che penso a te ho i brividi nelle ossa.

The Miracle of Love, il miracolo dell'amore. Quanti dolori tenti di nascondere in un mondo di illusione che ricopre la tua mente? Ti mostrerò qualcosa di buono quando capirai, scoprirai il segno. Scoprirai il segno che c'è qualcosa che hai cercato a lungo. Il miracolo dell'amore porterà via il tuo dolore. Quando il miracolo dell'amore ritroverà il suo cammino, verrà verso di te. Crudele la notte che copre le tue paure. Tenero è colui che asciuga le tue lacrime. Ci deve essere un vento amaro per farti pungere in maniera così cattiva. Si dice che i più grandi vigliacchi possono ferire così ferocemente, ma io ti mostrerò qualcosa di buono, si aprirà il tuo cuore. Potrai vivere una nuova partenza quando il tuo traballante mondo cadrà a pezzi, il miracolo dell'amore.

I seguenti long playing, usciti nel 1988, Savage e We Two Are One dell'anno seguente, segnano un periodo scarso di idee. Lo scioglimento del duo avviene poco dopo. Da Savage, You Have Placed a Chili in My Heart.

1992, disco di composizioni originali introspettive, a cui segue Medusa del 1995, album di cover di Procol Harum, Clash, Paul Simon, Neil Young ed altri. Si rivedono dopo 9 anni ed incidono Peace, seguito da una piccola tournée. L'album non suscita un eccessivo clamore. Nel 2003 la Lennox incide Bear. Da questo lavoro ascoltiamo 17 Again.

Save the World Today. Oggi ho salvato il mondo. Il lunedì ti sembra una bomba. È stato lasciato lì a ticchettare troppo a lungo. Stai sanguinando. Alcuni giorni non c'è più niente da imparare dal punto di non ritorno. Stai arrivando. Ehi, ho salvato il mondo oggi. Tutti sono felici ora. Le cose cattive sono andate via. E tutti sono felici ora. Le cose buone sono qui per restare. Per favore, lascia stare. C'è un milione di bocche da sfamare e ho tutto ciò di cui ho bisogno. Sto respirando e dentro c'è una cosa feroce, ma ho tutto da nascondere. Sono addolorata. Ehi, ho salvato il mondo oggi. Tutti sono felici ora. Le cose cattive sono andate via. Le cose buone sono qui per restare. Per favore, lascia stare. Tutti sono felici ora.

Il rock è uno stato d'anima, un modo di pensare, uno stile di vita. Il rock è passione e tormento, sangue, sudore e lacrime. Il rock si ascolta a radiotalpa.it.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Buonasera a tutti, io sono Marta e questo è Musincanta. Come vi ho già accennato, o meglio, abbiamo già sentito assieme nelle puntate precedenti, procederemo con il recupero di alcuni progetti che sono usciti nel 2025 e dei quali non abbiamo avuto la possibilità di fare un ascolto assieme. Quindi ci sarà qualcosa che sicuramente è già stato, è già noto, no, per gli ascoltatori di Musincanta. C'è sicuramente forse anche qualcosa che è anche forse ancora da scoprire. Tra quelli forse già noti è sicuramente l'album Birthing degli Swans, che è uscito a febbraio dello scorso anno, però appunto non l'abbiamo sentito, non l'abbiamo programmato assieme, anche con gli amici, con Augusto Benelli e con Matteo Maioli in Musincanta. Quindi facciamo questo recupero appunto all'ultimo, Zona Cesarini. Per quanto riguarda gli Swans, quindi album Birthing, è un brano che ascoltiamo, già dura 20 minuti, quindi non possiamo andare avanti poi dopo nell'ascoltare anche un secondo brano di assaggio di tutto l'album, ovviamente, anche se l'album dura 2 ore, quindi c'è ben da poter ascoltare per conto proprio. Quindi dall'album degli Swans, Birthing, I Am a Tower, e buon ascolto.

0: Musincanta ai concerti.
1: Uno dei concerti a cui ho assistito, o lo abbiamo assistito insomma noi del programma di Musincanta, è quello degli Sprints, che si è svolto il 20 settembre dello scorso anno al Monk di Roma. Era la prima volta che gli Sprints sono arrivati qui in questa città, nella capitale, per cui diremo che effettivamente è stata un po' la prima volta per tutti, no? Soprattutto per la cantante Carla, che alla fine del concerto ha fatto il vero e proprio stage diving passando la chitarra a uno degli spettatori. Se l'avesse passata a me sarebbe stato veramente un grosso problema. Se l'avesse passato eventualmente a un'amica tipo Elena, sicuramente ci avrebbe grattato su tutto e sulle corde, anche se magari non sa suonare. Se l'avesse passata a voi, a te, tu che mi stai ascoltando, cosa avresti fatto? Andando avanti, il concerto quindi è stato molto bello, molto coinvolgente, una grande carica, faceva un caldo pazzesco, comunque lei ha tenuto botta, si dice, e sicuramente io penso che nel momento in cui dovessero ritornare nuovamente in città o comunque in concerto in Italia, se ci fosse la possibilità di agevole appunto di partecipare al loro live, io ci vado sicuramente, ci ritornerò nuovamente. Gli Sprints hanno quindi anche presentato parte anche dell'ultimo album che hanno realizzato appunto nel 2025 ed è uscito. L'album si chiama All That Is Over e quindi in occasione del concerto e in occasione quindi anche dell'ascolto di un nuovo album ascoltiamo assieme due dei brani di All That Is Over, ossia Something's Gonna Happen e The Scars.

Un saluto alle amiche e amici in ascolto di Musincanta. Ben ritrovati con una pillola di indipendenze offerta da Matteo Maioli. La mia trasmissione è in onda su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì dalle 22:30 e su Noi Radio ogni sabato dalle 12. E ci buttiamo nell'anno nuovo perché per questa pillola ho scelto proprio una delle uscite delle prime settimane di gennaio, importante direi nell'ambito indie rock, perché sto parlando del ritorno dei Cribs, un terzetto che viene da Wakefield, composto da due fratelli gemelli e il loro fratello minore, Ryan Gary e Ross Jarman. Sono giunti al nono album, che si chiama Selling a Vibe, uscito per la Play It Again Sam, e che rappresenta un exploit anche a livello di classifica per l'album, per la band, che arriva addirittura alla posizione numero 5 delle classifiche inglesi. Loro comunque sono abituati a fare questo tipo di prestazioni perché hanno avuto diversi successi. Dal loro quarto disco In Nor The Ignorant del 2009, infatti, hanno ottenuto ben 7 singoli fra i migliori 40 e si sono piazzati praticamente sempre nella top 10 degli album, fatta eccezione per Night Network, che è l'ultimo lavoro precedente del 2020. Per quanto però riguarda l'album, intanto c'è da dire che è prodotto da Patrick Wimberly, che è stato membro dei Chairlift e produce anche album per MGMT, Solange, quindi molto dentro l'attualità musicale, ma anche con un taglio più pop rispetto a chi ha lavorato in precedenza negli album dei Cribs, ad esempio un nome su tutti, Steve Albini. E questo si nota nelle canzoni perché ci sono sicuramente i classici riff chitarristici accattivanti, per esempio in Dark Luck, ma anche un'attenzione alle melodie molto forte. E ad esempio in Summer Seizures, che è il pezzo che ho scelto per il nostro ascolto, ma anche in ballad come Distractions oppure la stessa title track, e dei brani anche più sul versante glam che occhieggiano però al power pop dei Cars. È un disco molto, molto vario, molto interessante, quindi con anche un utilizzo di sintetizzatori, una produzione un po' più evidente rispetto a dischi precedenti che fra l'altro erano anche stati autoprodotti in molti casi dalla band. E finisco col dire che saranno anche in Italia per due occasioni. Innanzitutto a Milano, Circolo Magnolia, in data 11 aprile, e il 12 invece al Monk di Roma. Quindi anche due grandi appuntamenti con una band storica dell'indie rock che, magari a differenza di Franz Ferdinand oppure Strokes, non ha mai avuto quell'album bello dall'inizio alla fine, quello che si può definire un capolavoro, ma che sicuramente in concerto sapranno trascinare il pubblico e insomma ancora farci ascoltare quelle grandi melodie dell'indie anni zero. Quindi io vi saluto e vi do appuntamento a una prossima pillola di indipendenze, ricordandovi che la canzone che stiamo per ascoltare è Summer Seizures dei Cribs.

una parte che è molto spirituale, in contrapposizione con quello che è la situazione più rumorosa. In questo caso, a parte grida che sentiamo all'interno dell'album, poi c'è anche una situazione di lunghi silenzi, ci sono anche momenti gaze, per cui introspezione, quindi da una parte aggressioni dal punto di vista sonoro e dall'altra poi abbiamo la contemplazione. Tutto l'album quindi è da ascoltare per bene, è una tipologia di musica che vuole, dal suo punto di vista, soprattutto dei testi, di farsi interrogare su quello che è poi alla fine il suono spirituale, che è lo strumento per arrivare alla verità. Tutte quelle che poi dopo sono gli approfondimenti e la complessità anche dell'album, ovviamente sta ad ognuno di noi andare a informarsi e eventualmente anche ad approfondire. Da questo album degli Agriculture ascoltiamo due brani: Body Dharma, che è appunto l'omaggio vero e proprio che è fatto al fondatore dello Zen cinese, e Dance Love Song, dove sentirete un po' degli echi di My Bloody Valentine. Agriculture, The Spiritual Sound.

0: La pietra miliare di Augusto Benelli.
1: E per la pietra miliare di Augusto Benelli, un album storico, possiamo dire così, nel senso che in realtà noi che andiamo avanti con la musica ci sembra sempre che sia uscito, che ne so, 2-3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa, 7 anni fa. No, invece questo album è uscito 20 anni fa. E l'album dei Tool, 10,000 Days, è uscito nel 2006, immaginate. Ed è assolutamente da riprendere, da recuperare, non soltanto perché appunto dal punto di vista musicale Tool hanno creato tutto un loro stile che è inconfondibile, ma è interessante anche approfondire anche l'aspetto dei testi. Immaginate che questo album è stato uno strumento per Keenan Maynard nell'affrontare il rapporto che aveva con la mamma Judith. Da questo album ascoltiamo un brano e con questo ci salutiamo alla prossima puntata di Musincanta. Vi ricordo sempre gli appuntamenti su Radio Icora e su Radio Talpa, e c'è anche il Mixcloud eventualmente. E ci lasciamo con The Pot da 10,000 Days dei Tool. Un bacione a tutti, ciao!

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Podcast è l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.